È la nostra notte, la voce che stai ascoltando è quella di Dani Greco, ti accompagno ovunque tu stia andando in questo mercoledì 12 di agosto.

0: Rhythmic History.
1: Malibu, Malibu, no, non andiamo a Malibu, anche troppo lontani magari, un giretto indietro nel tempo lo facciamo come volentieri, l'ultimo per quanto mi riguarda, e si torna negli anni 90 con Robert Miles Fable.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Amici belli, siamo arrivati alla fine per quanto mi riguarda, ma ci sentiamo tra poche ore dalle 6 per passare al meglio questo mercoledì. Dai, giro di boa. Da Dani Greco è tutto. Befito, suona.

0: History.
1: Ci ritroviamo qui come ogni notte. Ciao a tutti quelli che soffrono di insonnia oppure non possono andare a dormire. Io sono Xenia, saremo insieme fino alle 5 del mattino accompagnati dalla dolce musica di Dimensione Suono Roma. Alice DJ.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

15 agosto, ciao a tutti da Xenia, tutti notturni, quelli che non dormono. 12 agosto, giornata particolare, ci sarà l'eclissi solare, ma ne parleremo tra poco. Intanto, moving to the sun, perfetta.

0: History.
1: Sì, è proprio il 12 agosto che vedrà l'eclissi solare anche nel nostro paese. Il conto alla rovescia ormai terminato, il cielo offrirà uno degli spettacoli astronomici più attesi dell'estate. Mi raccomando, occhi al cielo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: della capitale.
1: This is the Capital Rhythm.

0: Anche di notte Dimensione Suono Roma ti propone musica nuova, quella che ti accompagnerà per il resto dell'estate. Swedish House Mafia insieme a Lickely, la nuova si chiama Happiness Is So Sad.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: History.
1: Un bel po' di musica nel piano di questa notte insieme, firmata, targata Dimensione Suono Roma. La notte con noi porta effetti collaterali, allegria, voglia di cantare e ballare insieme, perché l'estate è magica. The summer is magic.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: lo facciamo con la dance degli anni 90, degli anni 2000. Sono Lorenzo Palma, un viaggetto che ci porterà alle 6. Intanto ritroveremo Fatma Scoop con Be Faithful e con il campione di un pezzo di Faith Evans meraviglioso, Love Like This Before. Subito gli Snap, Rhythm is a Dancer.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: Extended

0: Liberi, Extended Version.
1: Un po' di anni 90 nella prossima sequenza, un po' di anni 2000, per esempio i Global DJs, li sentiremo dall'estate 2005, What a Feeling, canzone che comunque si rifà agli anni 80, per essere precisi, alla colonna sonora del film Flashdance. Ripartiamo invece da Aiduci, quindi anni 2000, c'è la sua hit più famosa, Drago Sea Dintei.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: A me piacevano moltissimo le definizioni, gli abbinamenti negli anni 80, i nomignoli che venivano dati agli artisti, per esempio Roby Rossini, fra poco Tanz Bambolina, canzone di Alberto Camerini, che era un po' l'arlecchino elettro rock, così veniva definito. Ripartiamo con Alexia, quindi siamo in pieno periodo anni 90, ci risentiamo Number One.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.

0: Extended Version.
1: Ancora buongiorno, buon mercoledì insieme a Lorenzo Palma fino alle 6, la dance degli anni 90 e degli anni 2000, la storia del ritmo con Articolo 31 e volume, Gypsy Woman di Crystal Waters che ci riporta negli anni 90. Ripartiamo però con un classico di Roberta Fleck, la versione era quella dance degli anni 90 di Regina.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rap
1: Rhythmic History Extended Version.
0: Live is and Call, il progetto CNC Music Factory, da risentire fra poco. Pride Deep Love, anche Martin Solveig. Siamo arrivati in fondo per questo mercoledì mattina, un po' a effetto pinne, fucile d'occhiali. È pronto il buon Daniele Greco, pronto per la diretta e poi per la giornatina al mare. Sono Lorenzo Palma, più tardi.
1: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosso.

0: Torna stasera alle 22. You know
1: what time it is. Si avvisano gli ascoltatori che sono le 6 ed un minuto.
0: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: Il segnale orario è gentilmente offerto da Dimensione Solo. Buongiorno gladiatori, le 6 ed un minuto. Da parte mia, Dani Greco, anche oggi insieme fino alle 10.
3: Hola gladiatore.
1: Hola gladiatore, salutiamo il gladiatore Lorenzo Palma, freschissimo, già bello carico. Come fa? Non lo so. Si parte così.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
0: Rhythmic History 2014.

0: Prigione rock. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Daniele.
1: Ciao, buongiorno, ciao. Maurizio Civitavecchia. Stamattina 30 Quanti? Gradi alle 5:40. No se puede.
2: No se puede.
1: No se puede, por favor.
2: Por favor. Por favor, tiene razón, no se puede. Che abbiamo fatto di male per meritarci i 30 gradi a quest'ora. Va bene, cerchiamo di rinfrescarci un pochino stando insieme. Sì, so che può sembrare un ossimoro, ma è proprio così che si sta più freschi condividendo cose. E quindi condividiamo a quest'ora, lo sapete, c'è un momento, quest'ora alle 6, il momento in cui intercettiamo Air più sveglio di Roma, condividendo con noi l'orario di apertura, mi verrebbe da dire così, orario apertura, orario in cui ti sei svegliato, dai. Dici un po' qual è, noi cerchiamo appunto il più sveglio di Roma, quello che proprio si è svegliato prima del sottoscritto, degli altri. Qual è il tuo? 3930 119 119, noi lo intercettiamo e ci facciamo una chiacchierata. Dai, a che ora ti sei svegliato? E noi cerchiamo appunto il più sveglio di Roma. Se sei il più sveglio di Roma, diccelo.

0: magia. Facciamo la magia, facciamo diventare questi 30 gradi un bel 15, freschino, se fossimo in Alta Badia, magari. Vabbè, torniamo subito, dai.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Ci attende un mercoledì ancora l'insegna del sole sul Lazio, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa molto intensi, con valori massimi che a Roma infatti sfioreranno anche i 37-38 gradi, con venti deboli e mar Tirreno calmo. Vi anticipo che nei prossimi giorni continuerà a splendere il sole e con caldo ancora intenso. Restate aggiornati quindi, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: La

0: c'è Michelangelo, sono tutti 6:25 del mercoledì mattina, giro di boa, gladiatori, è vero, buongiorno anche a Maurizio, er più sveglio di Roma, e non solo perché lui è Decivita Vecchia. Buongiorno Maurizio, benvenuto.
1: Ciao Daniele, buongiorno a te.
0: Senti come la voce è impastata. Mai battuto perché ti sei svegliato alle
1: 4:30
0: io alle 5, tu alle 4:30 dalla bella Civitavecchia. Che combini lì? Che mi racconti? Che fai?
1: Faccio un lavoro per un'azienda.
0: Ok, il geometra, vero?
1: No stop.
0: Sei geometra?
1: Sono geometra.
0: Geometra. Bene. No stop perché si lavora anche ad agosto, vero?
1: Si lavora anche ad agosto, si lavora anche a Ferragosto.
0: Ah, pure a Ferragosto.
1: Però le mie ferie già me le sono fatte. Però, quindi
0: te le sei già sparate le ferie, quindi finite. Ferie
1: me
0: finite.
1: Le sono sparate in Sardegna.
0: Ah, beh, insomma.
1: Dove mi porto perennemente appresso i due zanetti di versione solo Roma.
0: Manco uno, due ce n'hai, bravo.
1: E poi altre cose sulla spiaggia di Puntadia.
0: Sì?
1: Dei ragazzi hanno riconosciuto lo zainetto. E
0: poi che ti hanno detto? Qualcos'altro?
1: No, sì, mi hanno detto insomma che conoscevano qualche sticker vostro, tra cui te.
0: Tra cui me? Oddio, ho paura. Degli stalker, degli stalker ci abbiamo. No. Beh, me l'hai salutati, saluta tutti. Si dice così. Va bene, Maurizio, dimmi.
1: Niente, è stato lì, però adesso si lavora, dai.
0: Si lavora in questo mese di agosto. Noi siamo qui, insomma, vi accompagniamo, vi teniamo compagnia. E questa è la nostra mission del mese di agosto. Va bene, Maurizio, ti mando un abbraccio forte e speriamo che la giornata sia meno calda di ieri. Noi ce l'auguriamo, ma non credo.
1: Ci
0: proviamo. Maurizio, un abbraccione forte, buon lavoro.
1: Anche a voi un abbraccione grosso a tutti e grazie per la compagnia, ragazzi.
0: Grazie Maurizio, ciao, buona giornata. Che belli ascoltatori pimpanti alle 6:30.

0: Ritmi History 80.
1: Dall'ultima De Medusa Weekend ad una di qualche annetto fa. Ma guarda, si sono passati giusto 39. Così, sì, per dire. E si torna nell'87 con la meravigliosa e splendida voce di Belinda Carlisle. Questa la sai, la riconosci.
2: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: 33 del mercoledì mattina, Rhythmic History 80. Tanta voglia di tornare lì per riascoltare grandi successi di quel periodo degli anni 80, dei favolosi anni 80. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno, Romina da Roma. Ciao, io Romina. Vi batto 4:20 e comunque ero sveglia dalle 3:53. Buona giornata.
0: 3:53. Buongiorno a te. Buongiorno a tutti quelli che si sono appena connessi con il ritmo della capitale. Buongiornissimo davvero a tutti i gladiatori. Noi siamo qui fino alle 10. Io fino alle 10 sono Dani Greco per queste settimane d'agosto. Ce la passiamo insieme, ce la godiamo un pochino, dai.

0: Natale. E noi ci sentiamo, ci stiamo forti a questo gladiatore che insomma la giornata non è partita proprio la grandissima, eh? No.
1: Buongiorno, gladiatori, sono Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo.
1: Stamattina era meglio che stavo a letto.
0: Ecco.
1: Mi sono alzato. Alla stazione tutto bloccato.
0: Ho
1: fatto un treno per Roma neanche a pagar loro. Sulla linea di Formia. Torno a casa, macchina che spazzatrice a fuoco. Puntina bloccata. Giro e me ne vado.
0: Bravo, gira e te ne vai, vai a casa, vai a dormire, che è meglio. Forse la giornata credo sia. Ma fai così, fai così.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Non ci credo, non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
7: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, 2 pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29€.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.

È il 12 di agosto, tante cose accadute in questa giornata. Intanto facciamo gli auguri ai santi, mi sembra giusto, tanti santi che insomma ci sono oggi, tutti santi. Santa Giovanna Francesca di Chantal, auguri quindi alle Giovanne, alle Francesche, sì, penso, vabbè, dai, diciamo così. E oggi Sant'Euplio, vabbè, quindi se avete un collega di nome Euplio, oggi si fanno gli auguri. Vabbè, dai, chi è che non ha un amico di nome Euplio? Abbiamo tutti, dai. Veniamo alle cose nostre. 12 agosto 1939, parliamo un po' di cinema, arriva proprio sul grande schermo Il Mago di Oz, Dorothy, Le Scarpette Rosse, Il Tornado, Il Viaggio verso Oz, insomma uno di quei film che hanno fatto compagnia a tantissime generazioni, eh? 1981, attenzione, un po' di storia, il primo portatile della storia veniva inaugurato proprio in questa giornata, il PC 5150, magari qualcuno se lo ricorda pure, insomma poi da quel momento il computer personale è entrato prepotentemente nella nostra vita, eh? Lo sanno qualcosa quelli che fanno smart working, meno male che c'è il portatile, così puoi fare tutto quello che ti pare a casa, puoi lavorare, anzi perché a casa, in un altro posto del mondo, c'è un amico che lavora insomma fuori, anche all'estero, insomma, grazie allo smart working, grazie al portatile, ecco qua. Auguri ad Alessandra Moroso che compie gli anni oggi, 40 anni, auguroni a lei, ma soprattutto auguri ad Amedeo Minghi che ne fa 79, nato a Roma il 12 agosto del 1947, è romano, e qui parte automaticamente questa.

pezzone, un pezzone della musica italiana. Vattene amore, vattene, no, rimane qua. Oggi compie anche gli anni Mario Balotelli, Super Mario, uno che nel bene e nel male, insomma, nel calcio italiano ha lasciato davvero il segno. Ce lo ricordiamo soprattutto con quella doppietta alla Germania, in quell'Europeo del 2012. Grande Super Mario.

0: Gladiatori, buongiorno, buon inizio di giornata. E con questo sottofondo parte meglio la giornata.
1: Buongiorno Daniele.
0: Ciao, buongiorno
1: a tutti i gladiatori.
0: Ciao.
1: Ma io volevo fare un augurio a mia figlia.
0: Sì.
1: Che oggi ne compie 16 anni. Auguri Giulia!
0: Auguri Giulia da tutti noi! Un bel

0: varie strade sono state chiuse. Nelle immagini che circolano tra i residenti il fuoco è arrivato a lambire le aree più vicine alle palazzine. Paura tra i residenti. Incontro ieri pomeriggio tra Campidoglio e Spintime. Il confronto si è concentrato, da quanto afferma il comune, sulle soluzioni alloggiative proposte e sulle eventuali difficoltà emerse, con l'obiettivo di individuare le risposte più adeguate alle diverse esigenze. Fino ad oggi sono state sistemate circa 160 persone. Continua la ricerca di strutture privilegiando per quanto possibile Esquilino o aree limitrofe. La sala sismica INGV di Roma ha registrato una scossa di terremoto con magnitudo 2.1 a Terracina, nella zona del litorale laziale a sud della capitale, in provincia di Latina. L'epicentro, per la precisione, è stato rilevato a 6 km circa da Terracina, nella provincia Pontina, e ad una profondità di 6 km. La scossa, avvenuta alle 22.06 di ieri, sarebbe stata avvertita da parte della cittadinanza. Sport e delusione per Jacobs, che ieri nella finale dei 100 metri degli europei si è infortunato ed è arrivato settimo. Fenomenale Bato Cletti, che domina i 5.000 metri donne. Doppietta azzurra con il bronzo di Micol Maggiori. Per il nuoto, oro per Simona Quadarella. La nuotatrice romana tocca davanti a tutte negli 800 stile libero. Sarà Curtis bronzo nel 100 stile. Per gli uomini, Martina Enghi oro nel 100 rana e Cirasuolo bronzo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You
1: know what time it is. Sono 2 minuti dopo le 7. Vamos.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Buongiorno anche ad Andrea Soprani, alla nostra redazione, e un buongiorno a tutti voi, i gladiatori di questo mercoledì 12 agosto che avanza con la nostra musica.
3: Buongiorno,
1: dai.
3: Buongiorno Luca.
1: Ciao Luca.
3: Che canzoni
1: fantastiche.
3: Io sempre Marco da Lenti,
1: sì.
3: Sempre mia lunga passeggiata.
1: Vai, vai. Ciao. Si corre anche con la musica del passato. Senti?
4: Dimensione suono. Rhythmic History 99.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi.
1: Il Rit, la capitale.
0: Dimensione Suono Roma.

0: 9 minuti, dai, diamocelo bene questo buongiorno in questo mercoledì mattina 12 di agosto, come si è soliti fare, dai, da queste parti su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale nella sveglia, la tradizione è la tradizione anche nel mese di agosto, 3930 119 119. Buongiorno.
1: Buongiorno gladiatori.
0: Ciao.
1: Ma questa voce sembra di conoscerla.
0: Sì.
1: Chi è, Daniele?
0: No.
1: Mirko, tabaccaio campagnano, buongiorno.
0: Ciao Mirko, non sono Daniele, sono Giuseppe Conte. Ecco, Giuseppe. Stamattina c'è Giuseppe. Buongiorno.
2: Gianluca, la bottega del
0: ciao Gianluca.
2: Ci siamo, ci siamo. Altri due giorni, poi un po' di vacanza.
0: Vabbè, dai,
2: non vacanze a casa, però sempre vacanze.
0: Va bene, importante.
2: Riposo. Non ne faccio più. Sono arrivato quest'anno, proprio arrivato al limite.
0: Ci credo.
2: Dai, ci siamo, dai.
0: Dai, forza, due giorni. Forza Gianluca, salutaci tutta la Toscana, sai che io amo quella terra che è meravigliosa e buone vacanze, dai, buone vacanze.
3: Buongiorno gladiatori, buongiorno a tutti, sono Barbara da Roma.
0: Ciao Barbara.
3: Sto andando al lavoro, la mia macchina già segna 28 gradi e mezzo, non oso immaginare cosa succederà più tardi.
0: Ecco, ma io non immaginavo.
3: Vabbè, buona giornata a tutti, buon agosto a tutti, per chi è in vacanza, per chi è a Roma, per chi va al lavoro.
0: Per tutti.
3: Bacioni.
0: Maratona.

siamo newyorkesi questa mattina. La danzetteria, setteria di Madonna. Oh, non si ferma un secondo, è sempre in giro a fare concerti. L'ultimo con Kylie ad Amsterdam, davvero tanta roba. Riascoltata anche Madonna nel nostro mercoledì mattina a Dimensione Sonoroma.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero Origine Italia a 35 centesimi al chilo.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto. Perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Dimensione Suono Roma. Meteo.
6: Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sul Lazio, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde da afa molto intensi, con valori massimi che a Roma infatti sfioreranno anche i 37-38 gradi, con venti deboli e mar Tirreno calmo. Vi anticipo che nei prossimi giorni continuerà a splendere il sole e con caldo ancora intenso. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
7: Buongiorno gladiatori.
8: Buongiorno.
9: For you.
8: Alessandro lo svizzero sempre presente. Torna la musica, eccola la nostra.

0: selezioni. For
1: you. Rhythmic History 80.
2: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

meravigliosi diretti dal grandissimo Carlo Vanzina. Era il nostro appuntamento Rhythmic History 80, tornati proprio nell'83 con questa bella hit di Mike Oldfield, Moonlight Shadow. 7:33 del mercoledì mattina con Dimensione su Roma.

0: Buonasera, sono Roma Gladiatori, buongiorno, state con noi perché ho una domanda da farvi da un milione di dollari.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Le hit più

Mahmood, 7:42. Buongiorno gladiatori. Buon inizio di giornata. Domanda cattivissima stamattina. Oh, si scherza, eh? Prendetela proprio con le pinze, proprio tra il serio e il faceto, perché magari qualcuno rischia seriamente di dormire sul divano stanotte dopo la risposta che mi dà. Lo so, è così. La domanda è: per quanti soldi lasceresti il tuo partner? Perché sta domanda così cattiva alle 7 di mattina, Daniele? No, c'è un motivo, perché è stato fatto un sondaggio in America che ha posto proprio questa domanda a più di 2000 persone e il risultato è davvero clamoroso. Quasi la metà degli intervistati ha detto che per $1 milione sarebbe disposto a chiudere la relazione. Ora, però, insomma, ecco, vediamo da noi, cioè, voglio sapere, io non posso non chiedervelo, voglio sapere la vostra, la voce dei gladiatori. Cioè, se ti offrissero €1 milioncino, lo lasceresti il tuo partner, la tua partner, sì o no? So che sicuramente stai pensando, vabbè, milione, magari poi famo finta di lasciasse. No. Devi lasciarti davvero. Ti lasci oppure sei tra quelli che dicono no, non c'è cifra, io non lascio la mia partner, il mio partner per niente al mondo. L'amore vince, no, neanche per tutto l'oro del mondo, neanche per €1 milione. Quindi 3930 119 119 al nostro numero. Vi mettiamo alla prova i sentimenti come Temptation Island. Soprattutto il vostro grado di fedeltà. Oh, puoi essere anche anonimo, eh? Ok? Qui nessuno giudica nessuno. Però siamo curiosi di conoscere e sentire, insomma, cosa ci dite a riguardo. Amore o milione? Milione o amore?

0: Lo sapevo che questa domanda avrebbe diviso non poco i nostri gladiatori. Per un milione di euro saresti disposto, disposta a lasciare il tuo lui o la tua lei? Non è facile.
1: Buongiorno, Flavia da Capena. Forse ciao. Sarò un po' impopolare, però
0: ma mi piace.
1: Credo che non ci siano cifre che possano eguagliare, diciamo, mio marito.
0: Sì.
1: Sicuramente. Un milione di dollari sono tantissimi,
0: sì.
1: Però l'ascolto, la comprensione, la presenza, certo. E sì, anche le litigate, perché fanno parte della vita,
0: chiaro.
1: Non possono essere quantificati,
0: certo,
1: in soltoni,
0: certo.
1: Non so come dire.
0: Ok, quindi l'amore
1: giornata.
0: Vince in questo caso.
2: Buongiorno Daniele.
0: Visto
2: che sono entrata nell'ottica che niente è per sempre, quindi nemmeno l'amore è per sempre, e ci sono passata, io direi che per un milioncino, sì, potrei anche interrompere la relazione. Andarmi finalmente a godere la vita da un'altra parte.
0: Ah,
2: sono sincera, prima credevo tantissimo nell'amore, adesso ripeto, niente per sempre, quindi a questo punto i soldi in tasca fanno sempre comodo. Ciao a tutti,
0: ma un po' Lauretta, un po' disillusa Lauretta, mi spiace, che t'hanno combinato sti uomini, mannaggia. Quindi lei prende i soldi, un milione scappa proprio dall'altra parte del mondo, in Messico forse. Mia moglie mi ha salvato la vita più di una volta, ora stiamo bene così, i soldi sarebbero solo una forte tentazione per tornare nel baratro, quindi no, ora preferisco l'amore di una famiglia. Lore, è un messaggio meraviglioso, sarà contenta lei sicuramente.

0: Francesca sì. da Roma.
1: Ciao,
0: ma direi che anche per un bel mezzo milione io accanno tutto quanto, ecco, guarda, posto. Serenamente proprio.
1: Mezzo
0: baci.
1: Milione, ciao.
2: Caro Daniele, per un milione di euro mi ci lascio tre volte, non una. Tre volte.
1: Ciao, sarà contenta lei.
3: Premesso che tutti abbiamo un prezzo. Dovrebbe essere una cifra
4: stai
3: sufficiente
4: entrando in una zona a velocità controllata
3: a fare contenta lei e me.
1: Sì.
3: Ciao okay. da Riccardo.
1: Riccardo, stai entrando in una zona a velocità controllata. Fai piano, mi raccomando. Abbiamo chiesto ai nostri gladiatori, abbiamo chiesto se per un milione lascereste il vostro partner, sì o no? Perché in America la metà di quelli che sono stati intervistati ha detto di sì. Insomma,
5: non lo dite a mia moglie, che lei al momento sarebbe disposta a pagare per liberarsi di me, quindi non glielo dite, per favore.
1: Quanto paga? Quanto
5: ciao,
1: pagherebbe?
5: Marcello.

0: l'amore che provo per mio marito non apprezzo, non lo lascerei per nessuna cifra al mondo.
1: Che amore questo.
2: Ciao,
1: amore
2: Daniele, Alessio BGR.
1: Ciao Ale.
2: E io mi ci sono lasciato gratis, quindi figurati per milione d'euro, capirai. Magari.
1: Dici, magari ci casca a darmi un milioncino qualcuno. Vabbè, vabbè, abbiamo sognato. Abbiamo sognato perché nessuno ci regala niente nella vita. È così, però. Intanto continuiamo ad amare, che è la cosa che conta.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: E torniamo anche in redazione perché c'è un altro aggiornamento con tutte le news.
5: Buongiorno da Andrea Soprani. Ieri pomeriggio un altro vasto incendio a Roma. Le fiamme sono divampate sull'Ardeatina, all'altezza del Divino Amore, periferia della città. In supporto, oltre ai vigili del fuoco, anche un elicottero. Il fuoco è arrivato a lambire le aree più vicine alle palazzine. Paura tra i residenti. E in un'estate tra le più torride di sempre, con oltre 55 giorni senza pioggia, il sindaco Gualtieri fa un'ordinanza straordinaria in merito alle aree verdi senza acqua a Roma. Le ditte appaltatrici utilizzino anche gli idranti. La decisione, in accordo con ACEA, autorizza le ditte appaltatrici a rifornire di acqua dagli idranti distribuiti sul territorio per velocizzare l'approvvigionamento delle autobotti. Attentato a Ranucci stamattina è fissato nel carcere di Rebibbia all'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista avvenuto a Pomezia il 16 ottobre scorso. Per il GIP l'imprenditore avrebbe ideato l'attentato per spianargli la strada in politica. Sulla faccenda parla il legale di Ranucci: se è vero, da Lavitola delirante teatro della follia. Il giornalista è 3 volte vittima anche di linciaggio mediatico e politico, così l'avvocato di Ranucci. Sport: delusione per Jacobs, che ieri nella finale dei 100 metri degli europei si è infortunato ed è arrivato settimo. Fenomenale Nadia Battocletti, che domina 5.000 metri donne, doppietta azzurra con il bronzo di Micol Maiori. Per il nuoto, oro per Simona Quadarella. La nuotatrice romana tocca davanti a tutte negli 800 stile libero. Sara Curtis bronzo nei 100 stile. Per gli uomini, Martinenghi oro nei 100 rana e Cerasuolo bronzo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Siamo arrivati alle ore

0: 10 di agosto, Ferragosto s'avvicina.
1: Comunicazione interna, Zorba, sì. Il Greco alla radio. Grazie.
0: Sono qui con voi fino alle 10 per tutte queste giornate bollenti e roventi del mese di agosto. Ripartiamo, dai!

In onda su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale in chiusura di 4 For You. Tra l'altro, nel suo recente live londinese, Peggy Gou ha tirato fuori dal cilindro una sorpresina niente male per tutti quelli che erano lì. Ha fatto salire sul palco niente proprio di meno che Gala, per una performance incredibile e meravigliosa di Free From Desire. E che te la dica fare, insomma, vabbè, neanche qui stiamo a dire che cosa è potuto succedere in quel club londinese. Peccato non esserci. Buongiorno gladiatori, 8 e 12 minuti, quasi 13, dai, quasi 13, per dire che siamo proprio qui in diretta anche nel mese di agosto, in questo mercoledì mattina, 12 di agosto. Io sono Dani Greco, ciao, il piacere è tutto mio. Giro di boa, dai che mercoledì, quindi la settimana pian pianino sta volgendo quasi al termine, manca poco al venerdì, che poi venerdì è la vigilia, è Ferragosto, quindi manca poco inevitabilmente anche a Ferragosto. Io non ho ancora, non so cosa fare, sarò in diretta dalle 18 perché è sabato, però a pranzo, ma che mare no, perché ci sarà, come si dice da queste parti, a Pipinara, quindi sicuramente no. Boh, forse Castelli, non lo so, datemi un consiglio, amici gladiatori che sarete da queste parti nella giornata di Ferragosto, cosa fare?

0: consigli su cosa fare per noi che rimaniamo in città a Ferragosto.
1: Giuseppe Davidenco.
0: Ciao Giuseppe.
1: Una bella passeggiata sui Monti Cimini, che dovrebbe far pure abbastanza fresco, ci sono buoni ristorantini, specialmente a San Martino al Cimino, dove abito io, la pergoletta. E niente, c'è il lago di Vico vicino, vabbè, il lago sarà una pipinara con il mare, però se ti fa una bella passeggiata per i boschi non è niente male.
0: Ciao!

0: idea. Grazie, amico mio. Torniamo tra poco.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. LB1, I need a sign. Show me love. You got to show me
1: love. No words, no lies. Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Dimensione suono Roma. Meteo.
9: Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sul Lazio, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde da afa molto intensi, con valori massimi che a Roma infatti sfioreranno anche i 37-38 gradi, con venti deboli e mar Tirreno calmo. Vi anticipo che nei prossimi giorni continuerà a splendere il sole e con caldo ancora intenso. Restate aggiornati quindi, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebimeteo.

0: Capitale alle 8.25. Gladiatori, buongiorno, buona giornata a tutti. Un saluto anche a Giovanni, Cristina, Loana che ci hanno mandato degli scatti da Ostia. Un mare, ragazzi, un mare cristallino, altro che Sardegna. Dovreste vedere che mare in quel di Ostia stamattina. Grazie amici per averli condivisi con noi, e lo fate tutti i giorni, quindi a maggior ragione davvero grazie e buon mare, buona estate. E forse in spiaggia, chissà, magari si vedrà più nitidamente, no? Queste eclissi di cui tutti parlano, che dovrebbe esserci proprio questa sera. Ormai il 12 è arrivato, ne abbiamo parlato ormai da diversi giorni, ci siamo stasera, quindi eclissi solare. In realtà sarà un'eclissi parziale, la luna passerà davanti al sole e sembrerà quasi che qualcuno gli abbia dato un piccolo morso. Sarà comunque un bellissimo spettacolo, e insomma la cosa bella, sai qual è? È che succederà proprio mentre il sole sta tramontando, verso le 19.30 dovrebbe iniziare questo fenomeno. Il momento più suggestivo, dicono, sarà dopo le 20, quando il sole ormai sarà bello basso all'orizzonte, e al mare secondo me è proprio quel fascino giusto.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Ritmi History 80.
1: Vai che si torna lì negli anni 80, 1988, per Ritmi History 80 di quest'ora, con un grande capolavoro di Rick Astley. Mamma mia, che bello questo. Tira sul volume perché c'è Together Forever.
2: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: ritmo della capitale, senti che ritmo in questo mercoledì mattina. Saluto anche Loredana ed Emiliano che ci stanno ascoltando e ci ringraziano per la compagnia. Noi ringraziamo voi. È un befito grande, un befito da parte mia. Torniamo subito.
1: Che erdaie sia con te.
2: C'è un grande cantante che dice sempre: io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
3: Quindi, il grande Cherubini, il grande Lorenzo Cherubini, giovanotto.
2: Per vivere bene, pensare positivo.
3: Hai ragione. Però pensare positivo, sì, ma lui non dice proprio così, perché lui lo dice di amici: io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Drive
4: time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
6: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
6: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
9: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
10: Ferragosto, da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Il ritmo della capitale.

La bella sorpresa di quest'estate 2026, la loro collaborazione, visti per la prima volta insieme, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore nel ritmo della capitale.

0: operativi a quest'ora. Si chiude un'altra ora insieme con Purple Disco Machine e Kungs. Stai qua.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E si ritorna subito in redazione, ci attende l'informazione.
3: Buongiorno da Andrea Soprani. Strage di Casalotti ieri pomeriggio in piazza Ormea, l'ultimo saluto del quartiere, le tre vittime, lacrime e commozione. 200 persone hanno partecipato ai funerali prima del rimpatrio delle salme della piccola Rowa, della madre Osne Jean Momotai e del padre Kamaluddin. Presente l'unico sopravvissuto alla strage, il figlio Amirayan. L'appello dell'imam all'assassino in fuga: ti devi costituire. Ieri pomeriggio incontro tra Campidoglio e Spintime, il confronto si è concentrato, da quanto afferma il comune, sulle soluzioni alloggiative proposte e sulle eventuali difficoltà emerse, con l'obiettivo di individuare le risposte più adeguate alle diverse esigenze. Fino ad oggi sono state sistemate circa 160 persone. Continua la ricerca di strutture privilegiando per quanto possibile Esquilino o aree limitrofe. Dalle basi logistiche utilizzate per custodire e confezionare lo stupefacente ai nascondigli ricavati nella vegetazione per occultare le dosi pronte alla vendita, fino allo spaccio intercettato direttamente su strada. È lungo queste direttrici che si sono sviluppati gli ultimi interventi antidroga della Polizia di Stato nella capitale, conclusisi con l'arresto di 8 persone gravemente indiziate a vario titolo del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel complesso le operazioni hanno consentito di sequestrare cocaina, crack e shabu, oltre che denaro contante e materiale per il confezionamento. Caro affitti, a Roma prezzi in aumento mentre nel resto d'Italia scendono, più 7% in un anno. Secondo il rapporto di immobiliare.it, la capitale è la terza città più cara dello stivale per quanto riguarda le stanze singole, dietro Milano e Firenze. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Ci avvisano gli ascoltatori che sono le 9 in punto.
4: Rhythmic History.
5: Che hanno fatto la storia del ritmo.
0: E che anche oggi farà molto caldo, ma questo lo sappiamo ormai. Buongiorno gladiatori, buongiorno, buongiorno. Ultima ora insieme da viverla tutta con grande musica, la nostra. Io sono Daniele Greco e fino alle 10 c'è tanta carne al fuoco, soprattutto un gioco che sta per arrivare, che è l'Obroma,
4: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 95.

Adesso si gioca 9-6 minuti di questo mercoledì. Facciamo le cose per bene. Regaliamo lo zaino ad uno di voi che risponderà correttamente, soprattutto nel minor tempo possibile.

possibile alla domanda facilissima che stiamo per fare. 393 0 119 119. Giochiamo con il compleanno di un grande artista romano. 12 agosto 47 nasceva Amedeo.

0: tantissimi altri, tanti grandi successi. Grande Amedeo Minghi, auguri a lui. E sai dirmi, questa domanda, attenzione, in che quartiere di Roma è nato e cresciuto Amedeo Minghi? Due opzioni, siamo buoni. Nel rione Monti o nel rione Prati? Scrivi adesso quella giusta e ti porti a casa lo zaino. Vai!
1: I love Roma! I love Roma!
2: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: love Roma.
1: Eccolo, eccolo. Buongiorno Giuliano.
2: Daniele, buongiorno a tutti voi, buongiorno a te.
1: Buongiorno, categoria NCC, quindi se lavora anche per te questo agosto. Si lavora.
2: Non ci sono vacanze.
1: Vabbè, dai, siamo qui noi. Senti Giuliano, che itinerario fai stamattina? Dove stai andando?
2: Sono andando al posto di Civitavecchia a prendere questo gruppo e dopo portarlo a Roma e questa sera gli faccio fare un tour di Roma by Night.
1: Bello, Roma by Night con sto caldo. Vabbè.
2: Infatti è meglio la sera.
1: Cioè, sicuramente è meglio la sera che adesso. Altro che Baina, altro che tu.
2: No, no,
1: qui,
2: no, si sciolgono.
1: Si sciolgono. Stasera c'è anche l'eclissi, magari nel tramonto riesci anche a intercettare l'eclissi.
2: Infatti la mia idea è quella di iniziare questo tour un po' più tardi, magari mandandoli anche, portandoli in giro e fargli scoprire delle parti nascoste di Roma. Colgo l'occasione per fargli vedere l'eclissi e le stelle. E poi logicamente portarli a degustare delle cose tipiche di Roma o anche un ottimo gelato.
1: Oh, bene, sicuramente. Da dove arrivano loro, questo gruppo?
2: Dalla Spagna.
1: Dalla Spagna, stiamo a chi?
2: Sì.
1: va bene. Giuliano, senti, sei stato simpaticissimo e soprattutto velocissimo e vogliamo regalarti lo zaino perché hai risposto correttamente alla domanda su Amedeo Minghi. Facciamo gli auguri ad Amedeo Minghi. Tu ce l'hai avuto come cliente lì NCC, è stato ospite del tuo van.
2: Tempo fa ho avuto l'onore di averlo a bordo.
1: Vedi come è una persona squisita, vero?
2: Squisita, molto educata. E sì, la cosa bella è che prima di fare questo lavoro io ero un altro mondo, nel mondo della moda, e neanche a fare apposta l'ho avuto in quel mondo lì.
1: Vedi.
2: Persona veramente simpatica, educata, alla mano.
1: Bene, dai, grande. Allora dimmi un po' in che quartiere è nato e cresciuto Amedeo Minghi. Rione
2: a
1: Monti
2: Prati.
1: O a Prati? Prati.
2: Prati.
1: Prati. Sì. Nel 47, quindi compie 79 anni, ragazzi.
2: 79.
1: Si porta pure molto bene. Auguri a lui, Giuliano. Io ti auguro invece una buona estate e buon lavoro. Stai sempre con noi.
2: Assolutamente. Mi portate sempre compagnia.
1: Bene,
2: grazie a voi,
1: bene.
2: Grazie di esistere, come si dice.
1: Grazie Giuliano, buon lavoro. Salutami gli spagnoli, stiamo a chi, stiamo a chi. Ciao.
2: Ciao, buona giornata.
1: Ciao. Dimensione suono Roma. Shine bright like a diamond.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza. Convenienza.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Spagna è Spagna, perché in questa forfolio c'è un po' di Spagna, c'è un po' di ritmo latino. Sì. Con Despacito, anche se è Puerto Rico, è Luis Fonte. Vabbè, c'è però questa di Another.

0: interruzioni.
1: For for you.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
2: 83.

tempo, anche recentemente, la nuova versione che abbiamo ascoltato, quella di Christian Marchi. Capito qual è? Capito qual è? Questa qui, è questa qui. Poi dicevo, magari non lo sapevi, è questa qui. Era l'appuntamento però Rhythmic History 80, quella originale proprio dell'83, risentita nella nostra mattina.

0: quella degli Jubel, Dimensione Sono Roma, stai qua, torniamo subito con tutto il nostro ritmo.
1: E quest'estate ha qualcosa in più.
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
9: Fino al 18 agosto con carta Essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, 2 pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Di che cosa ci ha detto?
1: Radiatori, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Cina. 63.
0: Vai.
1: Agosto, non te temo, Metemagno.
0: Metemagno, questo è lo spirito giusto per affrontare il mese d'agosto. Noi siamo qui. Dimensione sono Roma.

0: Dance. 9.49, Dimensione Solo Roma, l'hai ascoltata qui da noi. Buongiorno anche a Gianmarco Callari.
1: Buongiorno, buon mercoledì.
0: Ciao, come vai? Tutto bene?
1: Vado
0: anche
1: bene.
0: Tu, incamiciato come sottoscritto. Siamo eleganti oggi, caro mio Gianmarco.
1: Sai perché? Più che altro perché le camicie larghe ti fanno passare
0: sudare meno,
1: le magliette non consentono,
0: è vero.
1: Capito?
0: Su di un pochino di meno.
1: Poi sono tattiche.
0: Brava, sarà tattica. Allora, fare un regalo ad un amico allunga la vita. Fare regali alle persone care innesca un benessere psicologico condiviso che migliora l'umore di chi dona. Ma è sempre stato così, no? Insomma, ce lo confermano anche gli esperti adesso, però donare fa meglio.
1: Il problema è azzeccare il regalo.
0: Esatto.
1: Cioè, rischiamo di fare una figuraccia, poi è vero, dal nostro punto di vista noi il gesto l'abbiamo fatto, arrivederci.
0: Si dice, no, comunque, che chi dona stia meglio di chi riceve.
1: Sono d'accordo, è difficile, sì, bisogna farlo con il cuore, non deve essere forzato.
0: Bisognerebbe farlo, poi dipende sempre da cosa si dona, però anche magari donare il sangue fa bene.
1: Fa bene qualsiasi cosa, purché sia fatta con il cuore.
0: Bravo.
1: Mio caro Daniele.
0: Bravo Gianmarco.

0: sto bene al mare, e lo sappiamo bene che si sta bene al mare, vero Gianmarco? Confermi.
1: Non amo il caos, quindi dipende.
0: La pipinara, con la pipinara non si sta bene al mare. Su questo
1: te la lascio a te che sei più giovane, la pipinara.
0: No.
1: Dai,
0: prego, prego, io la concedo.
1: Sei più predisposto,
0: dai. Non la sopporto più. Salutiamo piuttosto chi sta bene al mare in questo momento, tanti gli amici che poi ci mandano durante la giornata tanti scatti, tante foto.
1: Cioè, fate rosicà.
0: Facci rosicà.
1: Però fate bene.
0: Cioè, se non ci fai rosicà il 12 di agosto per noi che stiamo lavorando, insomma, quando ci fai rosicà?
1: Continuate nel corso della mattinata a mandare foto, video, audio, tutto ciò che mi farà mangiare le unghie.
0: Ma perché ci sta, dai.
1: Fa parte dell'estate. Va bene così.

0: nostra dimensione sono Roma. Everybody that is dance, Dansetaria.
1: Non ho capito,
0: fondo.
1: Scusa.
0: Com'è?
1: Ha rimesso l'occhialetto, ragazzi.
0: Ho rimesso l'occhialetto tattico, pronto per la playita. Ehi. Va bene, a proposito. Va bene, Johnny.
1: Come si dice in questi casi, la vita tua.
0: Sì, vabbè, ci sentiamo stanotte, domani dalle 6. Besitos.
1: Ciao, ciao. Besitos.
2: Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
1: Andiamo in redazione, ci sono le news dalla capitale.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. Attentato a Siegfried Ranucci stamattina fissato nel carcere di Rebibbia. L'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista avvenuto a Pomezia il 16 ottobre scorso. Per il GIP l'imprenditore avrebbe ideato l'attentato per spianargli la strada in politica. Sulla faccenda parla il legale di Ranucci: se vero, da Lavitola delirante teatro della follia. Il giornalista è tre volte vittima anche di linciaggio mediatico e politico, così l'avvocato di Ranucci. Strage di Casalotto ieri pomeriggio in piazza Ormea, l'ultimo saluto del quartiere alle tre vittime, lacrime e commozione. 200 persone hanno partecipato ai funerali prima del rimpatrio delle salme della piccola Rowa, della madre Osne Jean Momotai e del padre Kamaluddin. Presente l'unico sopravvissuto alla strage, il figlio Amir Ayan. L'appello delle mamme all'assassino in fuga: ti devi costituire. Roma contrasta l'abusivismo ricettivo nei pressi della stazione Termini. La Guardia di Finanza ha scoperto 4 strutture abusive, contestate sanzioni per oltre 120.000 euro e violazioni fiscali. Boom di bambini in pronto soccorso per aver ingerito batterie a bottone. Casi triplicati in un anno. L'allarme lanciato dall'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Gravi lesioni dell'esofago in tutti i piccoli ricoverati. In caso di sospetto non bisogna attendere. Sabato 14 a Caprarola, in provincia di Viterbo, nel giardino del teatro Don Paolo Stefani, terzo appuntamento per il Festival di Musica e Teatro Popolare di Voci e di Suoni, con il battito della tradizione napoletana degli Ars Nova Napoli. Il festival, oltre ad avere una finalità culturale, ha anche lo scopo di raccogliere fondi per aiutare l'associazione Amistrada, rete di amicizia con le ragazze e i ragazzi di Strada Onlus. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 10 e un minuto.
2: Senza interruzioni.
1: Abbiamo sistemato tutto il necessario. Possiamo ufficialmente, come dice Daniele, iniziare la seconda parte della mattinata. Buongiorno.
5: Dai,
1: a tutti.
5: Gianmarco!
1: Buongiorno Gianmarco. Si apre questo mercoledì 12 di agosto un'altra parte importante della giornata. Direi di cominciare da loro, dalle nostre 4 hit senza interruzione.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2000.

Ed Sheeran a chiudere le 4 hit senza interruzioni, dove abbiamo ritrovato anche i dei giornalisti con Maradona e Pelé, viajando pure il mondo di Karol G e Manu Chao, in apertura Gigi Dag, la morto giura, il primo appuntamento con la storia del ritmo in questo mercoledì 12 agosto. Buongiorno a tutti da Gianmarco, vi vedo, vi percepisco, anzi vi immagino, belli in forma. Vi faremo compagnia anche stamattina fino alle 13. Sapete che se volete mettervi in contatto con noi potete farlo attraverso il nostro numero, che è il seguente: 393 0119 119. Senza dimenticare che c'è anche l'app, cioè sull'app di Dimensione Sono Roma è possibile anche mandare i messaggi alla diretta. Provateci.

0: al ritmo della capitale tra protagonisti di questo mercoledì mattina, si continuerà fino alle 13. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Beh, siamo in tanti amanti dell'estate che paradossalmente quest'anno però stiamo sognando, immaginando, desiderando la montagna e basta.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina.

0: ad oggi su Dimensione Sonoro, ma colorare questo mercoledì mattina insieme. Buongiorno a tutti da Gianmarco di nuovo, dopo insomma la svolta di un paio di anni fa delle bottigliette, dei tappi delle bottiglie di plastica, insomma, che rimangono attaccati alle bottiglie, da oggi scatta la stretta voluta dall'Unione Europea invece sugli imballaggi. Cioè, in realtà oggi scattano soltanto i primi obblighi su imballaggi, rifiuti da imballaggio, in attesa poi della data X dal 2030, quando subentreranno delle regole più stringenti, spariranno totalmente gli involucri monouso di plastica, che poi non dimentichiamolo, voluti anni fa per motivi igienici, però adesso hanno fatto un passo indietro per altre ragioni, tra cui boccette di shampoo, creme, quelle che usiamo negli hotel e spesso, molto spesso, ci portiamo a casa, le buste di plastica per frutta e verdura sotto 1,5 kg, contenitori per alimenti e bevande, ancora bustine del ketchup e della maionese, le conserve, le salse, crema per il caffè, lo zucchero. Ecco, devo essere sincero, ma è una roba mia, cioè, quindi proprio alzo le mani prima di fare il discorso, non ho mai visto di buon occhio la zuccheriera, quella aperta alla portata di tutti, a toccare lo stesso cucchiaino, eccetera eccetera. Vabbè, speriamo che tra la zuccheriera comune non proprio pulita e le bustine di zucchero di plastica che non piacciono all'Unione Europea, da qua al 2030 venga trovata comunque un'alternativa.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

ci facciamo mancare i viaggi, sicuramente quelli nel tempo, grazie alla musica. In questo caso siamo ritornati nel 1990 col disco di London Beat, I've Been Thinking About You.

0: Miss Dimensione, sono Roma, arriva la musica nuova, tranquilli.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

E questo disco nuovo lo dedichiamo a tutti voi romani che, nonostante sia il 12 agosto, magari siete al lavoro, comunque siete indaffarati nel sistemare situazioni, casa, cose, eccetera, eccetera. Sul volume si balla con I Need a Sign.

Magari i giovanissimi diranno: ma io questa melodia l'ho già sentita. Dove l'ho sentita? Sicuramente dal disco originale, quello di Robin S, Show Me Love. Tant'è che questa I Need a Sign, tra parentesi, si chiama Show Me Love, il disco del DJ francese LB1, una delle novità della settimana su Dimensione Suono Roma.

0: Ocean, Ryan di Fireball su Dimensione Suono Roma, si torna subito in redazione.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
0: E allora aggiorniamoci con le news dalla capitale.
3: Ancora buongiorno da Andrea Soprani. Spin Time, sono state ricollocate 160 persone. Intanto nel pomeriggio di ieri nuovo vertice tra attivisti e Campidoglio dopo le rimostranze per alcuni trasferimenti molto lontani dal centro che avrebbero creato problemi per le persone che hanno medico e servizi in zona. L'amministrazione corre ai ripari cercando strutture e privilegiando per quanto possibile Esquilino o aree limitrofe. A Roma registrati come affittacamere ma operavano come alberghi. Multe, diffide nella zona di Termini. Blitz della Guardia di Finanza. I tre affittacamere disponevano di 8 stanze ciascuno, superando il limite massimo di 6 camere previsto dalla normativa della Regione Lazio. Un nuovo caso di infezione da West Nile virus. La rilevazione è avvenuta presso l'ospedale di Tivoli ed è relativa a un residente nel territorio di Guidonia Montecelio, nel dettaglio un cittadino della frazione di Villanova. A riferirlo è stata l'amministrazione locale del comune situato nella provincia nord-est di Roma, dopo aver ricevuto la comunicazione ieri dal servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL Roma 5. Caro affitti, a Roma prezzi in aumento mentre nel resto d'Italia scendono, più 7% in un anno. Secondo il rapporto di Immobiliare.it, la capitale è la terza città più cara dello stivale per quanto riguarda le stanze singole, dietro Milano e Firenze. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? Le 11.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Eccola qua, un'altra ora in questo mercoledì 12 agosto. Saremo insieme, se lo vorrete, fino alle 13. Buon caldo, sì. Ancora per qualche giorno con l'anticiclone africano in rinforzo che ci farà sudare e patire. Insomma, sentire parecchio caldo a ridosso di Ferragosto.

In questo mercoledì mattina su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. Perché bella carica? Perché lo sentiamo, leggiamo ovunque. Stasera eclissi parziale di sole, no eclissi totale, che è un'altra roba. La fascia di totalità attraverserà Groenlandia, Islanda e Spagna. Quindi se siete lì vi dirà bene, da noi sarà parziale. Però sarà comunque interessante, no? Per godersi una situazione aperitivo, magari in spiaggia o su qualche rooftop della capitale, una situazione diversa con anche integrato questo spettacolo. Gli orari indicati per la nostra città sono dalle 19.32 l'inizio circa, il massimo, cioè il picco, chiamiamolo come ci pare, alle 20.11 con un oscuramento massimo del 69% circa. Ho scoperto che ci sono tra l'altro un sacco di applicazioni che vengono, diciamo, in nostro soccorso per garantirci un'esperienza pazzesca da raccontare forse alle future generazioni, un po' meno, diciamo. Vabbè, comunque siamo per scoprirle.

Vi posso dire, ero un po' scettico all'inizio su questo disco, però poi si fa ascoltare che è una meraviglia. Michiko, DJ Goja, Jason Derulo, Melody, su Dimensione Sonoro, ma 11.13, buon mercoledì mattina da Gianmarco. Come detto, lo sappiamo tutti, stasera è eclissi parziale di sole qua a Roma dalle 19.32 fino alle 20.18 all'incirca, questi gli orari che vengono indicati dagli esperti. Mi raccomando, non guardare l'eclissi ad occhio nudo, ma utilizzare gli strumenti adeguati. Insomma, potete farvi una cultura ovunque, leggendo sul web, chiaramente facendo affidamento a fonti credibili. E poi ci sono un sacco di applicazioni, ho scoperto, che ci agevolano la vita in qualche modo, ci suggeriscono delle cose a proposito delle eclissi parziali di stasera. Tipo c'è Eclipse App, fornisce agli utenti mappe interattive e strumenti di calcolo. Quest'app dice che per esempio a Roma l'eclissi è come se non si verificherà, cioè sarà visibile praticamente zero. Poi noi speriamo che venga smentita. Però la cosa interessante è che Google Trends, che insomma si occupa di capire quali sono le ricerche più frequenti sul web, ci confida che a Roma sono tantissime nelle ultime ore le ricerche sui suggerimenti su come fotografare al meglio l'evento, o anche nel caso di fotografi professionisti quali i migliori filtri da utilizzare. A tal proposito c'è un'app che dovrebbe, in teoria, agevolarci la vita nelle foto di stasera. Si chiama Solar Snap, è una serie di funzionalità e controlli per scattare le classiche foto a chiappa like da social, che poi sta tutto lì.

0: sì, dicono bene Paolo e Chiara, vamos a bailar esta vida nueva su Dimensione Sono Roma, perché adesso arrivano loro, arriva lei.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
3: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Amici miei, ci siamo pronti, continuiamo a vivere meglio questo mercoledì mattina insieme con la musica giusta. Ci direi anche un caffettino, un qualcosa di fresco, mentre ascoltiamo le nostre quattro hit senza interruzioni. Si parte da Madonna.

Let a Boy Cry, meraviglioso questo disco di Gala dal 1997 alla storia del ritmo, che chiude un'altra For For You in cui abbiamo incontrato, perché si tratta di incontri, Peggy Gou, Matt Simons e in apertura Madonna insieme a Sabrina Carpenter.

0: Mia Jenny di Dracula, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. E adesso siamo pronti per fare un po', per dare un'occhiata alla stampa estera.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Il ritmo della capitale.
6: Are you ready?

Mark & Bor, Belong Together su Dimensione Suono Roma, e quindi continua questo grande caldo in tutta Italia, su Roma temperature roventi, continuano a uscire ricerche, dati, ad esempio di modelli pubblicati tra l'altro sulla rivista Nature Climate Change, e gli esperti dicono che entro la fine del secolo, quindi entro il 2100, avremo circa 4 ore di caldo in più al giorno, come se queste non bastassero. Vabbè, a proposito di caldo, noi sappiamo che la CNN, facendo un po' un giro all'estero su quello che dicono i media a proposito della nostra città, diciamo ha preso in giro, sfottuto nel vero senso della parola la nostra città, con questo servizio che fotografa un po' il degrado di Piazza Risorgimento e questa isola di calore, dice troppo calda per essere vissuta. Ma non finisce qua.

Forse uno dei rischi più riusciti di Fabri Fibra nel corso degli anni, tranne ti è ritrovato in questo mercoledì 12 agosto su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Sappiamo che ogni tanto i media esteri parlano di noi, della nostra città, nel bene, nel male. Per fortuna lo fa nel bene stavolta. Il New York Times, stupito da quello che è comparso da qualche tempo vicino al Colosseo, magari avrete fatto di recente un giro anche voi, avrete notato che nel piccolo parco di Colle Oppio, dice proprio citando il New York Times, ai piedi del Colosseo puoi trovare l'inimmaginabile, ovvero una pista di curling, di uno sport invernale nella rovente estate romana, così si legge sulle sue pagine. Dedica un lungo articolo e insomma è un paradosso, ma sottolinea il New York Times che piace un sacco ai turisti che nonostante le altissime temperature si mettono comunque lì e provano a divertirsi su questa superficie in plastica a simulare il ghiaccio. È più piccolina di quella che in realtà è la pista regolare di curling, le pietre sono più leggere e poi ci sono delle scope, cioè non si gratta il ghiaccio ma dice vengono utilizzate dai turisti o comunque chi gioca per recuperare le pietre, sottolineando anche lo scopo dell'iniziativa lanciata da Sport e Salute sulla scia del successo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, che non ci sono sport minori, cioè siamo noi che facciamo credere forse a noi stessi che ci sia uno sport meglio di un altro, ma poi ognuno è fantastico e può riscuotere comunque un sacco di successo.

0: musica leggerissima su Dimensione Suono Roma e andiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Altro appuntamento con le notizie dalla capitale. Sentiamo.
3: Bentrovati da Andrea Soprani, Spin Time. Investire SGR, proprietaria dello stabile evacuato, ha stanziato un contributo di 500.000 euro a favore di Roma Capitale per sostenere i nuclei familiari in condizioni di fragilità abitativa evacuati dallo Spin Time. L'immobile di via Santa Croce in Gerusalemme 55 a seguito dell'incendio dello scorso 29 luglio. Il contributo verrà erogato mediante delegazione di pagamento per coprire le spese di soluzioni alloggiative temporanee, privilegiando strutture nel quartiere Squilino per garantire la continuità scolastica dei minori e preservare il radicamento territoriale delle famiglie. Roma periferia est, nuovo blitz della Polizia di Stato nelle piazze di spaccio, 5 arresti, oltre 240 dosi di droga sequestrate e circa 4.000 euro di sanzioni amministrative. Auto a fuoco a Monte Tiburtini, ennesimo veicolo distrutto dalle fiamme dopo gli episodi avvenuti a Pietralata e Casalbruciato. Il presidente del quarto municipio, Umberti, scrive al governo: non sono casi isolati, non vogliamo fare polemiche ma ottenere risposte concrete. Hotel Fantasma alla stazione Termini, i controlli della Guardia di Finanza hanno portato a smascherare 4 strutture abusive, sanzioni per 120.000 euro. In una delle strutture, registrata come affittacamere, trovate 13 stanze e 34 posti letto. L'Italia col naso all'insù per l'eclissi di sole, sarà visibile oggi in tutta Italia. Nel tardo pomeriggio, poco prima del tramonto, la Luna si posizionerà progressivamente davanti al sole, oscurandolo parzialmente. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? Mezzogiorno e un minuto.
4: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. Four
0: for you. Ragazzi, il tempo corre, è avviatissimi verso il fine settimana, quindi verso il Ferragosto 2026. Intanto c'è l'ultima oretta da trascorrere insieme in questo mercoledì 12 agosto. Ciao a tutti da Gianmarco. Torniamo nell'anno in cui al cinema uscivano tre vari film: Madagascar, King Kong, La guerra dei mondi, e in radio questa che anno era?
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2005.

Khalid, protagonista di questa For For You assieme a Lily Wood, The Prick, Robin Schulz, Samurai J, Eurythmics, 4 hit senza interruzioni che insomma hanno aperto un'altra fantastica ora.

0: Su Dimensione Suono Roma, non so se avete bisogno di rifarvi un pochino il guardaroba magari con l'arrivo della nuova stagione. Insomma, guardiamo un po' troppo oltre, però giochiamo d'anticipo tra poco.
1: Novità. Novità. Music. Le novità di questa settimana.
2: Cat's Eye, Animal. LB1, I Need a Sign. Show Me Love. You got to show me love. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: tua estate, la tua musica. All summer long. Il ritmo della tua estate.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Dimensione suono Roma.

0: di 2 Elodie su Dimensione Suono Roma. Siete appassionati de Il Diavolo Veste Prada 2? Bene, sappiate che gli abiti, i capi, quindi indossati per davvero dal cast, nel film saranno a brevissimo messi all'asta da Crisis a settembre, su iniziativa voluta dalla grandissima protagonista, quindi da lei, da Meryl Streep. I fondi raccolti da queste vendite, che tra l'altro le vendite coincideranno con la New York Fashion Week, andranno a sostegno della moda e anche dei giornalisti in pericolo, cioè a sottolineare proprio la serietà, l'importanza di questo mestiere. Quindi sarà un'occasione, budget permettendo, perché immagino che i costi siano insomma, importanti, per rifarsi il guardaroba in attesa dell'inverno.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Anima Beautiful su Dimensioni Suono Roma, c'è la nostra cara amica Xenia che ci porta una storia incredibile tra poco.
1: Che erdaie sia con te!
2: Buonasera, grande donna! Sempre presente, Claudio da Fiumicino, e che erdaie sia con te!
3: Ciao, ciao Valeria, che erdaie sia con te!
4: Ciao Do, che erdaie sia con te! Dai Do, che sei il meglio!
5: Ciao, sono Valentina, che erdaie sia con te!
6: Drive Time! Che erdaie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash!
0: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
12: Dimensione Suono Roma.
13: Dimensione Suono Roma.
12: Dimensione Suono Roma.

0: Novità!
1: Novità!
2: Preparatevi, mi sto preparando psicologicamente anche io per una storia incredibile che ci ha portato stamattina Xenia. Perché ridi? Vabbè, no, vabbè. Prima direi di ascoltare la nuova di Joel Corry. Sì, proprio lui, il fitness trainer, è tornato con Whisper.
0: Dimensione Suono Roma

0: questa whisper novità della settimana su Dimensione Sonora. No, non è una collaborazione, però ci ha ricordato molto anche It Goes Like. Non ha comunque quel sound che caratterizza
1: l'estate.
0: La DJ sudcoreana e anche l'estate. Quando dico estate, quando dico pausa pranzo, arriva lei.
2: Sette su sette.
1: Mai questo.
0: Eh sì, perché è uno impegnato, lavora
1: certo,
0: tutti i giorni.
1: Certo, come dice Geppo, abbiamo una collega che non lavora e sono io. Ciao a tutti, ciao.
0: Senti, non ti lamentare
1: Gallari,
0: che sei stata in ferie,
1: no,
0: fino
1: è vero.
0: A tre ore fa praticamente.
1: Sì, vabbè, me le sono meritate però.
0: Sì, te le sei meritate e poi sei tornata bella carica con un sorriso diverso. Si
1: vero,
0: vede che avevi bisogno di ricaricare
1: con
0: le batterie.
1: Un colorito diverso.
0: Sì.
1: Mi stanno dicendo tutti, ammazza, sei abbronzata. Se ne andrà a breve.
0: La cosa bella è che attualmente in azienda io sono l'unico
1: bianco.
0: Totalmente bianco.
1: Vabbè, manca poco anche per
0: no,
1: te, per la tintarella.
0: Ma rimarrò bianco tutta l'estate, guarda, tranquillo. Non è previsto niente di che. Allora, io so che mi hai portato una storia incredibile,
1: sì,
0: surreale quasi,
1: sì,
0: stamattina.
1: Sì, e è una storia che affonda le sue radici nel lontano 2020 e che
0: sì,
1: veramente ha dell'assurdo.
0: Sì.
1: Vorrei affrontarla con te, ma soprattutto con i nostri ascoltatori.
0: Ma devo avere paura?
1: Un pochino.

0: Sad Girls, Bibi Rexha, David Guetta su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale è una città che lentamente, molto lentamente, più lentamente rispetto agli altri anni si svuota, ma io ho notato, non voglio fare quello che bacchetta, però un po' troppe persone al telefono,
1: Vero, ma questo sempre, non solo durante l'estate, magari durante l'estate lo si fa di più perché si pensa non ci siano così tanti controlli.
0: Sai che io ho una paura da pazzi quando magari mi fermo perché davanti ho un'auto ferma, quindi stop, freno, e da dietro vedo una macchina che arriva a tutta velocità, sì, distratta perché sta al cellulare.
1: E questo succede.
0: Vi prego, attenzione.
1: Perché ci sono tamponamenti a catena, ma non solo, anche multe salatissime se vi colgono in flagranza.
0: Quindi non si sta.
1: Non si sta.
0: C'è una storia, no? Esatto, a proposito.
1: C'è questa storia che fa un po' ragionare, pensare, ma anche molto ridere.
0: Sì.
1: E ha a che fare con una donna che ha ricevuto una mail.
0: Sì.
1: Una multa.
0: Vabbè, dai, ci sta.
1: Una multa il 19 settembre 2020.
0: Ah, quindi è passato un po' di tempo, però. Dai, vabbè.
1: Siamo a Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia, quando una pattuglia dei carabinieri ha notato una donna di circa 38 anni con il cellulare in mano mentre guidava.
0: Beccata!
1: Signora, fuori documenti,
0: via,
1: fuori libretto, 320 euro di multa come da annuale perché guidava con il cellulare. E lei sul momento non ha detto assolutamente nulla.
0: Quindi, come a dire, mea culpa,
1: me la prendo,
0: via,
1: mia colpa, così. Passato un paio di mesi circa, lei ha fatto ricorso.
0: Pure? Che si è inventata?
1: È una bella scusa, la vuoi probabilmente la più creativa che potesse tirare fuori.
0: Siete pronti? Siete sicuri? Che ha detto?
1: Signori cari, io non avevo il cellulare alla mano, ma quello che avete visto era una zucchina fritta. Era una zucchina fritta,
0: prego,
1: che io stavo
0: veramente
1: portando alla bocca per azzannarla.
0: Ma veramente ha detto
1: Ha detto questa cosa. Ovviamente nessuno le ha creduto.
0: Ti credo.
1: E la gentilissima, intelligentissima signora ha ricevuto non solo la mail da 320 euro, ma deve pagare
0: tutte
1: anche
0: le spese legali.
1: 500 euro di spese legali.
0: Chiaramente le è stato bocciato il ricorso, giustamente.
1: Certo, dovrà pagare quello e Maria Stella, come diceva mia nonna.
0: Certo che furbizia, ragazzi.
1: Dicevi direttamente oggi.
0: Non usate il telefono.
2: Quando

0: Run One Republic su Dimensione Suono Roma. Il mercoledì prosegue con Xenia per le prossime 6 ore.
1: Sei ore va bene.
0: No, dai, 3 ore fino alle 16. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo stasera alle 23 con lo special party. Ciao a tutti!

0: Trovati da Andrea Soprani è iniziato nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. L'avvocato dell'indagato Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee. Per il GIP l'imprenditore avrebbe ideato l'attentato per spianare la strada in politica a Ranucci. Investire SGR, il fondo proprietario dell'immobile che per 13 anni ha ospitato lo Spin Time, offre 500.000 euro al Comune di Roma, un contributo diretto a sostenere le spese necessarie per il reperimento di soluzioni alloggiative temporanee per i nuclei familiari degli occupanti in particolare difficoltà, privilegiando strutture nel quartiere Squilino per garantire la continuità scolastica dei minori e preservare il radicamento territoriale delle famiglie, dichiara il fondo. Sono finiti in manette i 5 responsabili di aggressione e rapina ai danni di un allievo maresciallo dell'aeronautica che si trovava in compagnia di altri 3 colleghi la notte del 10 maggio scorso a Trastevere. I carabinieri hanno arrestato 5 giovani, 2 maggiorenni di 22 e 19 anni e 3 diciassettenni gravemente indiziati in concorso tra loro di essere gli autori della rapina in via Garibaldi. Calcio: dopo 7 anni di attesa la Roma torna in Champions, la prestigiosa competizione europea, ma i costi degli abbonamenti coppe non piacciono a tutti. I prezzi sono quasi triplicati rispetto allo scorso anno quando la Roma giocava in Europa League e così i tifosi protestano: con questi prezzi me ne sto a casa. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it
1: is. 13 ed un minuto.

0: imponente. Io sono Xenia, saremo insieme fino alle 16. Questa ovviamente è Dimensione Sonoro, ma le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Partiamo con Please Don't Go.
1: Dimensione Sonoro. Rhythmic History 92.

su Dimensione Suono Roma e La Ritmo della Capitale, una delle canzoni, anzi delle hit estive, che ci accompagna ormai da qualche settimana e ci accompagnerà fino alla fine dell'estate. Un vero e proprio tormentone, come li chiamavamo una volta, tant'è che anche la Brancale ci ha scherzato su in un video che ha pubblicato proprio in questi giorni sui suoi profili social con il suo compagno. Praticamente la Brancale spunta da ogni luogo del posto di vacanze dove stanno villeggiando lei e il suo compagno, cantando appunto Partenope, e il compagno ovviamente ci scherza su anche lui, ma è

ovunque, chiaramente anche qui su Dimensione Suono Roma. Giornata importante questa di mercoledì 12 agosto per quanto riguarda l'eclissi solare, che in Italia però vi ricordo sarà parziale, ma vi do maggiori dettagli perché cercavo di capire quando almeno questa eclissi parziale potevamo riuscire a vederla un pochino, ma l'orario non veniva specificato in nessun luogo. Cercando bene

ASMR per Just a Little, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suonerò. Ma dunque, eclissi solare ormai ne stiamo parlando da giorni, ma non era stato dato il dettaglio quando la possiamo vedere, se noi la vediamo tutta, se la vediamo parziale, come dobbiamo alzare gli occhi al cielo, che è una cosa da non sottovalutare. Dunque, in Italia non si vedrà l'eclissi totale, sarà meno profonda rispetto a quella che riescono a vedere per esempio dalla Spagna. In ogni caso, per quanto riguarda l'Italia, ci vanno meglio le persone che vivono tra Torino, insomma in Piemonte, quindi il lato nord-ovest Torino. Tra le zone italiane più fortunate c'è appunto questa zona qui, oscuramento massimo circa 93,3%, inizio alle 19:28 ora italiana. Per quanto riguarda invece noi, la parte che riguarda il centro, Roma e il Lazio, l'eclissi sarà meno profonda rispetto al nord-ovest, ma comunque molto evidente, fanno sapere gli esperti. Oscuramento massimo del 69,2% rispetto a, come dicevo, al 93% che possono vedere in Piemonte. Inizio alle 19:32, quindi chi è fuori da lavoro o è libero da impegni, 19:32, occhi al cielo. Mi raccomando, non ad occhi nudi, c'è bisogno degli occhialini specifici per guardare. Le isole, quindi sud e isole, Palermo, Sicilia, qui l'eclissi sarà decisamente meno profonda e il tramonto interromperà presto lo spettacolo, quindi 19:38 ora italiana, massimo visibile circa 19:56 ora italiana, e c'è veramente proprio si può vedere in modo parziale. In ogni caso, come dicevo, dovute precauzioni, mai ad occhio nudo, occhiali da sole o doppi occhiali da sole se non abbiamo altri strumenti, oppure vetrini offuscati, tutte le cose che servono per poter guardare l'eclissi parziale. Un grande spettacolo.

0: spettacolo dopo il Big Bang. Giovanotti su Dimensione Sono Roma e Il Ritmo della Capitale. Noi questa sera potremo ammirare un grandissimo spettacolo nel nostro cielo parziale, l'eclissi parziale di sole. Ci tengo a dare un'informazione più dettagliata. Per tutta la fase parziale, che è l'unica visibile in Italia, non bisogna osservare direttamente il sole senza un filtro solare appropriato. Gli occhiali per eclissi devono utilizzare filtri conformi allo standard internazionale e la semplice presenza della scritta ISO sulla confezione non è da sola una garanzia assoluta dell'affidabilità del prodotto, quindi è importante acquistare dispositivi provenienti da produttori e rivenditori affidabili.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pause.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
3: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29€.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
9: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Let the vibration take you down.
1: 21 minuti dopo le 13.
11: For you.
1: Ed è arrivato il momento di una 4 for you. 4 hit che arrivano senza alcuna interruzione. Si parte da Talk to You.

Stasera nel Lazio, in particolare alle 19.32, tutte le precauzioni da prendere, quindi gli occhialini adeguati per poter vedere questa eclissi dalla nostra terra. Non siamo gli unici, chiaramente, ci sono anche personaggi importanti che si stanno attrezzando per vederla. Uno di questi è Jovanotti, che è in tour, lo sappiamo, con l'Arca di Lorè. È stato postato un post proprio qualche ora fa da Gianni Morandi in bicicletta, che ha detto: Giova, ti raggiungo, aspettami perché sto arrivando. E Jovanotti, di tutta risposta, gli ha scritto: Gianni, mi sembra un'ottima idea, potremmo vedere insieme l'eclissi solare questa sera e poi dopo cantare sul palco insieme Apri tutte le porte, il loro grande duetto. Per adesso c'è Madame. Facciamo

0: Mamma non mamma su Dimensione Suono Roma, si prepara a vivere l'eclissi dalla Spagna il chitarrista dei Queen, Brian May, da sempre appassionato di astronomia e non solo, perché lui ha un dottorato in astrofisica. Ha condiviso sui social un video in cui mostra gli appositi occhiali per osservare il sole. Lui lo farà dalla Spagna, quindi godrà dell'eclissi totale, ma il suo messaggio è soprattutto un invito alla prudenza. Per guardare l'eclissi non bastano i normali occhiali da sole, che non offrono una protezione adeguata e possono esporre gli occhi a gravi danni.
1: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Dunque, siamo stati bravi, abbiamo dato tutte le dovute informazioni circa la possibilità di guardare l'eclissi parziale questa sera, e c'è chi dà un consiglio. I consigli qui sono sempre ben accetti. Pronto?
1: Io per vedere l'eclissi uso i vetrini da saldatore.
0: Ok.
1: In ferramenta, con pochissimi euro, e sono più che adatti, anzi anche troppo, per la schermatura di filtro.
0: Ecco, vedi, quindi se non hai a disposizione gli occhialini adatti, c'è chi ci consiglia i vetrini da saldatore, che ci possono aiutare a vedere senza danni l'eclissi parziale. C'è anche un video molto interessante prodotto da Geopop, che è questo profilo che trovi tranquillamente sui social di informazione scientifica, che spiega come vederlo con uno scolapasta. Non ve lo spiego io perché non sono una professionista del settore, ma lì trovate tutte le indicazioni giuste e anche la spiegazione di come avviene un'eclissi solare.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Let's go!
2: Le hit più ritmate

il Lazio, ma c'è un fenomeno particolare che gli esperti chiamano la coppia, perché a partire dal 28 agosto anche la luna avrà il suo momento di splendore. Chiaramente si è sentita offesa, ha detto ma tutti col sole questa volta, e no, c'è bisogno che mi faccia vedere anch'io.

0: approfittiamo di colori. Per quanto riguarda l'eclissi, c'è sempre il buio a fare la sua parte. Le eclissi tendono a presentarsi in stagioni. Poco più di 2 settimane dopo l'eclissi solare che vedremo questa sera, ci sarà anche quella della luna. 28 agosto 2026, segnate la data perché si verificherà un'eclissi lunare parziale visibile anche dall'Italia. La fase penombrale inizierà intorno alle 3:23 ora italiana, quando l'oscuramento della luna sarà inizialmente molto tenue e difficile da percepire. Successivamente inizierà la fase parziale molto più evidente, quando una parte del disco lunare entrerà nell'ombra più scura proiettata dalla Terra, quindi ci siamo noi in mezzo. Il massimo dell'eclissi si verificherà intorno alle 6:13 del mattino, ora italiana, con una magnitudine umbrale di circa lo 0,93. Una porzione molto ampia del diametro lunare sarà quindi un'immensa ombra terrestre. Dall'Italia le condizioni di osservazione varieranno a seconda della località. Nelle fasi più avanzate di questa eclissi lunare, la luna sarà infatti molto bassa sull'orizzonte occidentale e in diverse zone tramonterà prima della conclusione del fenomeno. Sarà quindi particolarmente importante disporre di un orizzonte libero verso ovest.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: La linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. In corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee. Per il GIP l'imprenditore avrebbe ideato l'attentato per spianare la strada politica a Ranucci. Ruba merce in un mini market e poi accoltella un dipendente che tenta di fermarlo. È successo lunedì sera su via Giuseppe Sartori, zona portuense. Le volanti del commissariato di San Paolo sono state allertate dalle telefonate al 112 intorno alle 23:30. Il ferito, un cittadino bengalese, è stato poi trasportato al San Camillo. La polizia sta cercando l'aggressore, un italiano, vagliando le immagini delle telecamere della zona. Investire SGR, il fondo proprietario dell'immobile che per 13 anni ha ospitato lo Spin Time, offre 500.000 euro al comune di Roma, un contributo diretto a sostenere le spese necessarie per il reperimento di soluzioni alloggiative temporanee per i nuclei familiari degli occupanti in particolare difficoltà, privilegiando strutture nel quartiere Squilino per garantire la continuità scolastica dei minori e preservare il radicamento territoriale delle famiglie, dichiara il fondo. L'Italia col naso all'insù per l'eclissi di sole sarà visibile oggi in tutta Italia. Nel tardo pomeriggio, poco prima del tramonto, la luna si posizionerà progressivamente davanti al sole, oscurandolo parzialmente. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 14 adesso.
4: Adesso. Now. Subito.
1: 4 hit senza interruzioni. Four for
0: you. Abbiamo praticamente spoilerato tutto quello che accadrà da qui a breve. 4 for you, 4 hit senza alcuna interruzione del giusto ritmo che ti propone Dimensione Suono Roma tutti i giorni. Io sono Xenia, ciao a tutti, buon mercoledì 12 agosto, accantoniamo per un po' l'eclissi e ci dedichiamo all'energia di 4 hit senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 95. Get roll with the fever on the dance floor.

e Marco Mengoni su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È tornato il momento polemica, più che polemica, discussione, dialogo, dibattito tra me e voi. Mi rivolgo in questo caso principalmente ai genitori, coloro che magari hanno in questo momento i figli adolescenti. Stiamo diventando, o meglio, io non posso perché non ho figli, quindi non posso mettermi in questa categoria, però osservando anche amici, parenti e persone che conosco, vedo dei genitori sempre più malleabili rispetto al passato. Io ricordo, mio padre mi raccontava che suo papà, quindi mio nonno, metteva in punizione se faceva qualcosa di sbagliato, ma anche mio padre, se non portavo a casa i giusti risultati a scuola, me la faceva pagare, tra virgolette, quindi mi faceva capire il valore di quello che non avevo fatto. E c'è una storia che ci fa proprio, ci proietta proprio in questo modo di essere genitori oggi, e che ha riscosso diverse polemiche e anche apprezzamenti da parte di molte persone, devo dire. Un ragazzo è stato rimandato a scuola e punito dal padre giardiniere con un'estate di lavoro nei campi. Lui è stato rimandato e il padre gli ha detto: mi dispiace, ma quest'anno niente vacanze, non te le finanzio io, quindi dovrai lavorare, capire che cos'è il sacrificio e il lavoro, lavorare con me da giardiniere, racimolare qualche soldino e poi, quando avrai capito, oltre a studiare, a recuperare tutto quello che non sei riuscito a fare durante l'anno scolastico, poi forse potrai godere di un po' di vacanza. Cosa ne pensate? 393 0 119 119.

0: Radio Dimensione, suono Roma e la ritmo della capitale. Pronto?
1: Ciao, Kenia.
0: Ciao.
1: D'accordissimo.
0: Sì?
1: Io sono una mamma vecchio stampo.
0: Ah.
1: Nel senso, sì, cerco di essere comprensiva e in famiglia comunque c'è una certa democrazia.
0: Certo.
1: Però, raga, qua il troppo storpia proprio,
0: Quello
1: cioè, qua
0: poi
1: tocca a nessuno, lo puoi anche sgridare subito, madonna mia, ci stanno i psicologi, l'arresto e la decapitazione. Maia, ma che caspita di società è questa? Ma davanti a quale mondo li mettiamo sti ragazzi?
0: Ogni tanto la giusta punizione, tra virgolette, fa bene e fa crescere i nostri figli.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Joel Corry, Whisper. Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: Your Energy Music.
2: Dimensione suono Roma.

0: tattici nucleari, giovani wannabe su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Noi stiamo parlando proprio di giovani. Vi ho raccontato del caso di un padre giardiniere che ha deciso di punire, tra virgolette, passatemi il termine, suo figlio, perché è stato rimandato a scuola. E quindi gli ha detto: quest'anno niente, quest'estate niente vacanze, ma vieni a lavorare con me. Ti fai tutta l'estate al lavoro con me, studi contemporaneamente, poi si vedrà, raccimoli un po' di denaro per poi fare le tue vacanze o quello che vorrai, ma devi capire il valore delle cose. E quindi, insomma, una buona parte di persone ha appoggiato questo padre che ha fatto capire a suo figlio le priorità della vita. Un'altra parte invece si è schierata a favore del ragazzo, dicendo: ma le punizioni non esistono più, ragazzo è un ragazzo, tutto l'anno a studiare e poi d'estate a lavorare. E quindi stiamo cercando di capire un po' voi lì fuori come siete messi. Mi rivolgo in particolare a genitori di figli adolescenti: come vi comportate, no? Se vostro figlio non fa il suo mestiere, che è studiare, no? Soprattutto nel periodo scolastico, perché poi ci sta che dopo il diploma, se una persona, un ragazzo, vuole prendersi un anno sabbatico, va benissimo, però durante ovviamente bisogna fare, studiare, lavorare magari.
1: Ciao. Pronto? Xenia, d'accordissimo.
0: Ok.
1: Io sono una mamma vecchio stampo,
0: sì.
1: Nel senso, sì, cerco di essere comprensiva e in famiglia comunque
0: sì,
1: c'è una certa democrazia, però raga, qua il troppo storpia proprio.
0: È vero. Pronto?
2: Buongiorno Xenia, buongiorno agli ascoltatori. Fabio.
0: Ciao.
2: Da Roma.
0: Ciao Fabio.
2: I figli sono di chi li cresce, non di chi li mette al mondo. Quindi anche chi non c'ha i figli può dare giusti consigli. Io pulisco col metodo tecnologico, quindi tolgo il telefono per una settimana,
0: vedi?
2: Anche due se c'è bisogno. E fa molto male, fa molto
0: lo
2: male
0: so
2: senza telefono. Tutti i ragazzi di oggi. Detto ciò, buona estate a tutti.
0: Io faccio anche da babysitter a una bambina che chiaramente la considero tra virgolette mia figlia, perché trascorro molto tempo con lei, ed è giusto, sono sempre molto comprensiva, ma quando ci sono delle cose da dire e da fare, quelle vanno fatte e non ci passa nulla da lì, sono veramente molto rigida. 393 0 119 119, continuano ad arrivare i vostri messaggi. Se vuoi dimmi la tua in merito, come ti comporti con i tuoi figli e cosa ne pensi.

0: In Arms su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Continuiamo a parlare del caso di questo padre che ha deciso, ripeto sempre perché qui bisogna sottolineare, altrimenti le parole possono essere veramente delle spade, delle lame, ha deciso di punire, tra virgolette, suo figlio in quanto è stato rimandato a scuola e ha detto va bene, ok, però quest'estate lavori con me, fai giardiniere per 3 mesi, niente vacanza, niente mare, niente ferie, niente amici, sì, puoi uscire la sera ma neanche più di tanto perché il giorno dopo devi svegliarti presto e venire a lavorare con me. C'è chi è d'accordo con il padre, c'è chi è d'accordo con le giuste punizioni ai figli adolescenti per fargli capire come funziona la vita, c'è chi invece si sente pedagogo e quindi i figli non vanno puniti. Pronto?
1: Buongiorno Xenia.
0: Buongiorno.
1: Da Ivano.
0: Ciao Ivano.
1: Io sono d'accordissimo perché i valori vanno imparati da piccoli, non sì. Quando si è grandi poi si cerca di educarli.
0: Esatto.
1: Non vai bene a scuola, non ti piace studiare, vai a lavorare e capisci cosa vuol dire guadagnarsi la vita. Non è punire il ragazzo, ma è imparargli che nella vita non ti regala niente nessuno, quindi non è nulla di dovuto, ma bisogna studiare per avere le cose.
0: Sì, vero, vero, vero. E neanche troppe vacanze, perché non capiscono poi che la vita non è tutta vacanze, quindi magari no, non vogliamo farli stare troppo tempo in città, ok, però deve capire anche che ci sono periodi di noia.
2: Oh, Xenia.
0: Ciao.
2: Sono Riccardo dall'Acciaro. Niente, che dire, mio figlio, ottimi sì. voti, poteva stare tutta l'estate in panciolle, sì. invece no, e ha fatto lo stage e poi dopodiché da
0: Bravo.
2: Solo ha trovato un lavoretto per tutta l'estate
0: sì.
2: e attualmente sta lavorando e lava le bici, accomoda le bici, perché sono i costi di bici.
0: Che
2: si porta a casa quasi 1.500 euro al mese, quindi tutto da solo, quindi sta i figli devono essere loro a dire ho fatto bene, ho fatto male, faccio questo, faccio quest'altro, non obbligare nessuno, lui
0: no,
2: ha fatto molto
0: no,
2: molto
0: però,
2: volentieri
0: però,
2: ciao Ricky Dall'Acciano.
0: Così. Grazie Ricky Dall'Acciano, io vorrei fare un applauso non solo ai figli che si rimboccano le mani, ma soprattutto ai genitori che riescono ad inculcare il giusto modo di stare al mondo. Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight. Don't know.

0: il ritmo della capitale preziosa.
1: Ciao Xenia, Deborah da Roma.
0: Ciao Deborah.
1: Allora, io non ho figli, però ti racconto questa cosa. Vai, mia mamma, quando volevo smettere di studiare, mi ha detto: bene, adesso ti faccio vedere che cosa sarai in grado di fare se non fai il diploma, perché volevo smettere alla terza media. Quindi mi ha portato praticamente a pulire a casa di una signora, mi ha detto: non potrai pretendere di più. E ovviamente la voglia di studiare me l'ha fatta venire inevitabilmente. Ma ti dico anche un'altra cosa: io tutte le estati, perché l'unico dovere che avevo era studiare, questa era la frase di rito di mia mamma, io tutte le estate volontariamente andavo a fare qualche lavoretto per guadagnarmi i soldini e togliermi quelli che erano gli sfizi. E il primo sfizio più importante è stato pagarmi la vacanza da sola.
0: Vedi che bello?
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
6: Metri con un solo litro! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.

0: Animo su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, cazzai comunque. Pensavo che questa canzone si sente, ascoltandola bene, è stata coscritta da Ed Sheeran ed è una canzone che esplora la tensione tra l'immagine impeccabile di noi stessi che mostriamo al mondo e l'energia più istintiva e senza freni che emerge solo quando siamo lontani dagli occhi degli altri. Stiamo parlando di adolescenti e di genitorialità, le giuste punizioni, far capire ai ragazzi che ci sono delle cose che vanno fatte, il valore del lavoro, del guadagnarsi cose da soli. Pronto?
1: Ma scusate, aggiungo che ho 40 anni. Una volta c'era più voglia di indipendenza.
0: Sì.
1: Queste cose non facevano scalpone, adesso.
0: È vero. Però il finestrino mi dà particolarmente fastidio. Pronto?
1: Ma una volta era normale, sì, andare a lavorare l'estate, vacanze se ne facevano molte, molte di meno. Io personalmente l'estate trovavo il lavoretto estivo.
0: Anche io ho sempre lavorato l'estate.
1: E poi a settembre si iniziava di nuovo la scuola.
0: Io capisco, no, che i ragazzi dopo un anno di scuola debbano riposare, però poi se non hanno proprio fatto il loro dovere, che è quello di semplicemente studiare e magari arrivare alla sufficienza, non diciamo chissà che, se non è così devono capire poi il valore del lavoro dopo.
2: Buongiorno.
0: Pronto?
2: Xenia,
0: buongiorno.
2: Da Ivano. Io sono d'accordissimo, perché i valori vanno imparati da piccoli, non quando si è grandi, poi si cerca di educarli. Non vai bene a scuola, non ti piace studiare, vai a lavorare.
0: Esatto, era quello che mi diceva anche mio padre quando per una volta sola mi sono fatta venire l'idea che non volevo studiare ma volevo lavorare. Poi mi è passata subito, è una giornata di lavoro con lui e no, voglio andare a scuola.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Eppa! Un, dos, tres, un passito pa'lante Maria. Un, dos, tres, un passito pa'tra.

0: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Due anziani coniugi sono stati trovati senza vita nel tardo pomeriggio di ieri vicino alla loro auto, una Peugeot 106, in una strada di campagna vicino a un terreno a Cisterna di Latina. A dare l'allarme era stato il figlio della coppia, che aveva presentato denuncia di scomparsa. Sul posto i carabinieri della compagnia di Latina impegnati nelle indagini per ricostruire la dinamica. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Nel carcere di Rebibbia è in corso l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Per il GIP l'imprenditore avrebbe ideato l'attentato per spianargli la strada in politica. Investire SGR, il fondo proprietario dell'immobile che per 13 anni ha ospitato lo Spin Time, offre 500.000 euro al Comune di Roma, un contributo diretto a sostenere le spese necessarie per il reperimento di soluzioni alloggiative temporanee per i nuclei familiari degli occupanti in particolare difficoltà, privilegiando strutture nel quartiere Squilino per garantire la continuità scolastica dei minori e preservare il radicamento territoriale delle famiglie, dichiara il fondo. Un influencer iraniano la sera del 26 giugno scorso aveva cercato di difendere un turista dalla truffa delle campanelle. Per tutta risposta i truffatori lo avevano massacrato di botte in via delle Murette, a due passi dalla Fontana di Trevi. Adesso i carabinieri di San Lorenzo Lucina hanno eseguito tre misure cautelari nei confronti di tre uomini stranieri che hanno il divieto di dimora nel comune di Roma. Un indagato è accusato anche di calunnia perché dopo il pestaggio aveva presentato una denuncia contro la vittima sostenendo di essere stato aggredito dall'influencer. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 15 e 3 minuti.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo le trovi qui su Dimensione Suono Roma, mercoledì 12 agosto, in pausa caffè. È il momento bar per Dimensione Suono Roma. Ci sediamo tutti attorno ad un tavolino e chiacchieriamo, ma soprattutto ascoltiamo la buona musica. In arrivo per noi You Are My Heart, You Are My Soul in Modern Talking.
2: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 98.

domenica su Dimensione Suono Roma e la Ritmo della Capitale. Noi abbiamo conosciuto questo ragazzo, Saif, sul palco di Sanremo lo scorso febbraio, marzo, perché quest'anno è accaduto proprio in quel periodo lì, con Tu mi piaci tanto. Tra l'altro ha guadagnato un buon secondo posto al Festival di Sanremo, collocandosi sul podio. Ha condiviso il palco con diversi suoi colleghi giovani che facevano il suo genere, tra cui anche Samurai J, che sta godendo della sua fama e del suo pubblico in giro per il tour. E tra l'altro ha pubblicato proprio di recente un video in cui, preso dal caldo, dalla frenesia e dalla voglia di ballare chiaramente insieme a tutti i suoi fan, ha preso una bottiglia e se l'è versata interamente addosso: testa, capelli, schiena, pettorali, così si è frascicato tutto. E poi ha continuato, ha detto: così sto più fresco e posso dare il meglio.

0: Lamar, The Greatest, appena ascoltata su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale e l'energia non finisce, anzi aumenta. Il carico da 90 con una 4 for you.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia. Romana
5: Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
10: Promesse vanno mantenute sempre, noi siamo pronti a regalarvi 4 hit. Senza pausa, chiaramente, si chiama 4 for you, la nostra dose quotidiana di energia.

0: Attenzione, suono Roma, il ritmo della capitale. Riapriamo ufficialmente la rubrica Animali strani e dove trovarli sul Gra. Di chi e di cosa si tratta, te ne parlo tra poco.
1: Che erdaie sia con te.
2: Buonasera, grande donna, sempre presente, Claudio da Fiumicino, e che erdaie sia con te.
3: Ciao, ciao Valeria, che erdaie sia con te.
4: Ciao Do, che erdaie sia con te. Dai Do, che sei meglio.
5: Ciao, sono Valentina, che erdaie sia con te.
6: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Ferragosto, da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
12: Le hit più ritmate, dal 90 ad oggi.

0: questo siamo ben contenti, perché ha scelto il Sud Italia per dire sì al suo marito, perché adesso è marito, una volta che hanno detto sì sono diventati marito e moglie. Comunque ha fatto anche un giro non solo nei borghi del Sud Italia e in tutti i centri storici dei posti che ha visitato, ma ha fatto anche un tour enogastronomico. D'altronde, come darle torto, quest'anno, se non erro quest'anno, ma forse già dall'anno scorso, il cibo italiano, la cucina italiana è diventata patrimonio dell'UNESCO. E brava Dua Lipa, ha capito subito.
1: Suono Roma.

0: Michael Jackson, You Are Not Alone, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Jafar Jackson ha detto sì al secondo biopic. Ciao Mollicone!
1: E beh, dopo che la famiglia Jackson ha fatto tutto questo per montare il personaggio e presentarlo al mondo come il futuro Michael, ci mancava che diceva no. Penso che il padre Randy lo avrebbe detto, ma ti rendi conto?
0: Ma ti rendi conto?
1: Ma sai chi è che non ci ha visto lungo su Michael Jackson?
0: La sorella, la piccola, Janet.
1: È un altro, Vincent Price. Vincent Price è l'uomo che faceva la voce dei film horror.
0: Sì.
1: Che è quello che diede la voce per Thriller. Sai che all'inizio di Thriller
0: sì,
1: c'è...
0: Sì.
1: Ok, quella voce lì, lui... Guarda, mi è capitato il post in questo istante da dire, questo mi ha fatto ridere. Beh, lo aveva, gli hanno chiesto, ma preferisci avere dei ricavi dell'album? Mi pare una cosa tipo il 7% dell'album.
0: Già.
1: O prendere $20,000 così, prima botta.
0: $20,000 già così.
1: Subito, sporchi così come sono.
0: E Thriller poi.
1: Esatto, sai quanto avrebbe guadagnato subito, nell'immediato? No, oggi non te lo...
0: Guarda, credo incontabile ad oggi.
1: Tipo tra i 7 e i 10 milioni solo all'epoca.
0: Mamma mia.
1: Ad oggi non te voglio manco di quanti soldi sarebbe Vater Surprise.
0: Ma sì, perché, e poi nel biopic si capisce, non dico nessuno, ma non tutti avrebbero scommesso sul successo di Thriller, perché all'epoca era veramente un album futurista.
1: Esatto.
0: E quindi... lì dici, ma io mi prendo l'uovo oggi più che la gallina domani.
1: Un'altra cosa bellissima
0: invece...
1: che è il film, che mi ha fatto intanto riflettere, che si vede, ma magari non tutti ci faranno caso, che Michael all'inizio scala la classifica funk, la classifica soul, la classifica country.
0: Di
1: a un certo punto però non c'era la classifica pop,
0: cioè,
1: perché la gente non capisce che la classifica pop, cioè popular, è stata inventata per lui, perché lui è stato il primo artista che ha beccato tutti i numeri uno per talmente tanto tempo che alla fine ha detto, ma può essere mai che esisterà una musica che piace a tutti? Ed era quella di Michael, e quindi nacque il concetto di pop music proprio con lui, quindi chapeau per Michael Jackson.
0: Di che parliamo? Di che parliamo?
1: Aspetta, voglio sapere una cosa.
0: Dai,
1: voglio sapere una cosa, ma
0: clicca.
1: Il mese perfetto per andarsene in ferie o la settimana perfetta per andarsene in ferie, secondo te qual è?
0: Giugno e settembre.
1: Giugno e settembre.
0: Una giugno a settembre,
1: okay.
0: Possibilmente.
1: Ok, adesso tocca a voi. La settimana perfetta per andarsene in ferie è
0: 3930 119 119.
2: Drive Time. Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Francesco Gabbani su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, le prossime tre ore con il mollicone nazionale che ha delle domande in serbo per voi. Come ci sentiamo domani in pausa pranzo a partire dalle 13.
1: Ce l'ho anche in italiano le domande, oh, ce l'ho pure in italiano, ma giuro. Ciao Xenia.
0: Ciao.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Tempo di news, vogliamo in redazione per le ultime della capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un vasto incendio nel primo pomeriggio di oggi nella zona del Prenestino. Sterpaglie e rifiuti hanno preso fuoco dando vita a un importante focolaio. Numerose le richieste di intervento al 112. Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco con l'ausilio di un'autobotte e i volontari della protezione civile. Questa mattina poi un altro incendio di fogliame è divampato sulla via Tuscolana richiedendo la chiusura temporanea di un tratto di consolare all'altezza dell'inversione di marcia di via Biagio Petrocelli. Problemi a causa sempre di un incendio sulla linea ferroviaria con rallentamenti, ritardi e cancellazioni per i convogli della linea Roma-Formia a causa appunto di un incendio in prossimità dei binari tra Pomezia e Campoleone. Dalle 14.30 è stata interrotta la linea Roma-Orte tra Monterotondo e Farasabina per la presenza di fiamme vicino ai binari. La cronaca: era stato vittima di una brutale aggressione da parte di un gruppo di truffatori di campanelle il 26 giugno scorso a Fontana di Trevi, un influencer iraniano di 34 anni. I due uomini sono stati identificati anche grazie alle registrazioni effettuate dal Creator Digitale e iscritti sul registro degli indagati con l'accusa di lesioni gravissime. Il Tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza che dispone il divieto di dimora nel Comune di Roma. Lunedì 17 agosto all'Arena del Mare di Sabaudia arriva Fiorella Mannoia. L'artista sarà in concerto con il progetto Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, il nuovo viaggio live tra i repertori e i brani più amati di De André e Fossati. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono arrivate le 6.

0: Welcome back to the Drive Time. 3, 2, 1. Sono le 16 in punto in questo istante. Questo è il Che Radaie sia con te il pomeriggio in compagnia di Dimensione Suona Roma e tutti gli amici della nostra radio. Sono Don Cash, il piacere e l'onore di accompagnarvi in questo traghetto verso questa città meravigliosa, ragazzi. Cioè, Roma vuota, Roma deserta, è stupenda. Ieri, appena abbiamo finito la diretta con la mia signora, ci siamo andati a fare una passeggiata. In 15 minuti abbiamo girato tutto, dal Colosseo fino a passare al quartiere Coppedea. Cioè, una roba meravigliosa. E poi tornati indietro, passando per Piazza del Popolo. Insomma, ragazzi, veramente, cioè, Roma deserta, wow. E allora dove siete? Cosa state facendo? E parliamo di ferie. Tutti sono in ferie, tre quarti della popolazione mondiale, globale, interplanetaria va in ferie ad agosto, ma io voglio sapere qual è la settimana o le due settimane perfette per andare in ferie. Che sia luglio, giugno, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, non importa, importa la tua voce. 393-0119-119 è il numero e i prossimi numeri 1996. Firmati Robert Miles con la sua Fable.
1: Drive Time. Che il Daje sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 96.

0: pezzo preferito e non ho perso mio marito, l'ho chiamato anche mio cico DJ Goya o DJ Goja, e non lo vedi questa vita goccia a goccia, e te lo dico è tipo mai una gioia, non ascolti Dimensione, frate, va in paranoia. Ve l'ho detto in freestyle, mio cico era il titolo della mega hit che abbiamo appena ascoltato. Io Don Cash al microfono, voi Dimensione sono Roma Lovers. Qual è la settimana perfetta, il periodo perfetto per potersene andare in ferie? Il nostro numero di telefono me lo state raccontando con la vostra voce. Ciao,
1: ciao. Bello, sono Barbara, sì, sono a casa perché in realtà sono in ferie però a Roma. Okay. E le mie ferie ideali sarebbero, se avessi la possibilità, me le farei in inverno per andare in Australia. Well. E comunque io sarò in ferie la prima settimana di settembre, che anche quello per me è un buon periodo. Se avessi andavo spesso in Grecia, quello è il periodo ideale. Okay. Comunque un bacione a tutti dal caldo della città di Roma, però non è così deserta, dai, sono uscita per fare la spesa, una passeggiata, non è così vuota, pensavo peggio. Ciao.
0: Però se permetti 10 minuti per arrivare da qui al Colosseo, un quarto d'ora per essere a Coppa Idea, altri 5 minuti per tornare indietro e passare in Piazza del Popolo, quando ti capita? Ma quando ti capita di far turista a Roma se non in questo periodo in cui è meraviglioso? Chiaro, il caldo non rende le cose facili. Un'altra cosa che mi è accaduta proprio poco fa, ragazzi, i due ragazzi che hanno Emma, uno dei cagnoloni che vive qui davanti, sono andati via di casa e hanno lasciato Emma. Emma però si è ritrovata nel grande parco che ha, ma stava dormendo sul cemento. Sul cemento la temperatura arriva, ragazzi, a tipo 85-89 gradi, una cosa improponibile, non si può fare. L'ho trovata che boccheggiava, ha avuto un attacco di calore, grazie a Dio me ne sono accorto, quindi ho preso la pompa con l'idrante e l'acqua, aiutato dai miei colleghi qui dentro la radio, e siamo andati a bagnare prima lo spazio intorno a lei, perché se hanno attacchi di calore non bagnateli direttamente, piano piano. Poi abbiamo bagnato lei, poi lei si è svegliata, si è girata, è venuta, ha bevuto, tutto a posto, adesso sta bene, lì messa al fresco, se n'è andata anche a mangiare. Però ragazzi, mi raccomando, se avete degli animali, lasciategli a disposizione tanta acqua, tanti punti di ombra, e lasciategli a disposizione pavimentazione bagnata, cioè inzuppate i terrazzi se ce li avete fuori prima di andare, inzuppateli dappertutto, perché tanto si asciuga ed evapora, ma loro hanno almeno dei momenti di refrigerio e dei punti dove magari con l'ombra riescono a prolungare quella frescura. E pensate se trovate in giro delle ciotole vuote, di lasciare del cibo e dell'acqua, perché che siano uccellini, cani o gatti, gli animali hanno sempre bisogno di noi.
2: Drive Time, che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Come on to me, Boom Club, Charlie XX in casa di menzione, sono Roma. E allora ragazzi, continuate a dirmi qual è la settimana perfetta per andarvene in ferie, le due settimane o il periodo, quello che vi piace di più, quello che avete scelto, o se anche voi siete fan di agosto della vostra città, cioè di Roma deserta, o magari vi vede al mare, quindi agosto splash.
1: Drive time,
2: che erdaia sia con te. Novità,
1: novità,
2: music, le novità di questa settimana.
1: Cazzai, Animal. Sign. Show me love.
3: You got to show me love. No words, no lies.
1: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Summer!
6: Estate!
2: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Allora, 16 e 25 ragazzi, belli de casa che non siete altro. Si parla di ferie, la settimana perfetta per andarsene in ferie o il periodo. Ma poi abbiamo iniziato a parlare anche di altro,
1: cioè. Adon, buon pomeriggio. Ciao. Da Anis, che si sta preparando a fare la notte. Comunque, sì, per quanto riguarda la cosa sugli animali, sì, sei proprio un grande. Perché? Perché pure io facevo la stessa cosa con la mia, che ormai non c'è più. Vabbè, però 18 anni insieme siamo stati. Però pure io facevo la stessa cosa, una ciotolina d'acqua fuori al balcone per uccelletti, sotto al portone fuori, cioè all'ombra ovviamente, perché voglio dire, cioè se no li fai soffrire e li fai morire, e allora non c'è, non sono meglio.
0: Bravo. Esatto, però il fatto che tu non abbia più la tua cucciola, il tuo cucciolo con te, non vuol dire che è finito il tempo di donare amore. Quindi raga, se vi capita, continuate a mettere in giro i croccantini, a lasciare l'acqua. E vi ricordo, come ho detto prima, se avete cani e gatti li dovete lasciare fuori, bagnate, inzuppate i terrazzi, lasciate i punti strategici di ombra e lasciategli delle pozzette in modo che se possano andare a bagnare se ne hanno bisogno. Detto ciò, in vacanza e soprattutto quando ci si rilassa, magari si legge un buon libro. Vi ricordate quei bei libri classici tipo Collodi, Pinocchio, che ne so? Perché in perfetto stile Pinocchio voglio sapere se indovinate che la prossima news se è vera o falsa, è una real news oppure una fake news. Lui sta facendo canoa, ok, si chiama Pank Rafting, e viene beccato da una megattera, cioè da una balena che se lo pappa e poi lo risputa fuori, quindi proprio come a Pinocchio. È finito davvero nella bocca di una balena? 393 0119 119, poi è stato sputato fuori come Pinocchio col subabbo? Dimmi se è una notizia vera o una fake news.
2: Drive Time, che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: quant'era bella, 1994. Spari Time, senti questa roba ed è subito festa, torni subito giovane. Erano le note di Wakefield dal 94, i miei 12 anni. Saturday night, di di di da di da da da. Su Dimensione.
1: Don Cash sempre da Carolina, ma perché si lasciano gli animali sul balcone?
0: No, non si lasciano, infatti. Ho detto, qualora qualcuno deve avere il problema su pavimentazioni, tipo terrazzi, balconi o cose del genere.
1: Lascerei i proprietari sul balcone per vedere a fine giornata che effetto fa.
0: Esatto.
1: Anche perché non è solo la pavimentazione che diventa bolletta, è l'aria che respirano, può avere animali. Male, poveri cristi da animali.
0: Esatto. A quelli che lo fanno, beh, se mangiasse una balena.
2: In che senso?
0: Che stiamo parlando di questo? Lui è stato davvero ingoiato da una balena e poi risputato fuori in perfetto stile Pinocchio? Oppure no? È una notizia vera o una fake news? 393-0119-119. Fra un attimo la risposta vera e soprattutto le vostre risposte.
3: Drive Time.
4: Che erdaie sia con te. Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Che erdaie sia con te!

0: volta la felicità è triste, happiness is so sad. Swedish House Mafia, Ligili, 44 minuti trascorsi dopo le 16, dimensione sono Roman Lovers. La mia voce è tenervi compagnia, il mio nome è Don Cash, ma lo sapete già.
1: Il mio nome è Don.
0: Sì.
1: James Don.
0: Non l'ho appena detto, Don Cash. Allora, se no, però...
2: Non ce la faccio più!
0: Allora vedi che ta cerchi.
3: Pronto, parlo col servizio percorribilità strade.
0: Non è, però mi stavate raccontando prima qual è il periodo perfetto per andare in ferie.
4: Ciao Don Cash da Carolina, che sto andando a far la notte. Allora, inizio alle 5 e stacco alle 5, 17.05. Comunque,
0: diga.
4: Il periodo più bello per andare in vacanza, sì. Sinceramente, quando uno va in vacanza non c'è il periodo.
0: È la compagnia, secondo me, che fa la differenza, perché se te ne vai nel posto più bello del mondo con la compagnia sbagliata non te godi niente.
4: Se potessi io ci andrei tutto l'anno. Non è possibile nemmeno un mese, nemmeno una settimana, perché per problemi economici non è possibile, per problemi di salute familiare altrettanto.
0: Aia.
4: Ho la mia mamma che, no, che ci sta lasciando.
0: Oh, quindi, patata, siamo tutti con te, un bacione.
4: Buon divertimento a chi sta andando, e chi ci va dovrebbe perlomeno rendersi conto che non tutti se lo possono permettere andare in vacanza e non lamentarsi sempre.
0: Esatto.
4: Ciao, grazie per la bellissima musica, grazie per la stupenda compagnia, grazie che ci siete.
0: Ma grazie a voi di esistere. Allora, stiamo per scoprire se è una notizia vera, una real news o una fake news, questa di papà e figlio che vanno in canoa e il figlio viene ingoiato da una megatera, cioè da una balena, e poi risputato fuori come Pinocchio. Sarà vero o sarà falso?
5: Drive time! Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Dunham, Danceteria, in casa dimensione suono Roma con Don Cash. E allora ragazzi, le vacanze perfette.
1: Buonasera Don Cash, fino alla Dispoli. Beh, io chiaramente il periodo più bello per andare in ferie, e lo riferisco al mio lavoro. Okay. Faccio il corriere, l'ho detto più di una volta, e lavorare un'estate a Ostia sotto al sole, vi garantisco che è bellissimo, però è tosta tutta l'estate. Quindi luglio è perfetto, perché la spezzi, rientri con una carica esagerata e riesci a lavorare sereno, meno nervoso, e insomma è tutto quanto. Solo che stanno ho fatto la stupidaggine di prendermi le ferie a fine agosto e me ne sono pentito, perché vedi, ancora sto lavorando, non ce la faccio più e non lo farò mai più. Viva luglio, buonasera a tutti, grande
2: non ce la faccio più.
0: Vedi che poi si fanno degli errori. È importante scegliere con oculatezza le ferie ed è importante scegliere attentamente anche la radio, e grazie all'amica prima che ci ha detto una cosa meravigliosa, ci ha confidato la sua storia con mamma. Grazie,
3: grazie Don Cash, mi hai commosso, lo sai. Ciao, grazie
0: amore. Carolina, ricordati che quando le cose si faranno ancora più complesse, noi saremo qui per te. Quando torneranno a essere leggere, noi ci saremo, saremo qui per te. Stai tranquilla, noi ci siamo sempre.
4: Ma di una mia amica che d'estate ha fatto evaporare una tartaruga d'acqua, lasciandola fuori al balcone. Sia la tartaruga che la bacina andava con l'acqua, ma ne vogliamo parlare?
0: No, no, non ne vogliamo. No,
4: proprio bene.
0: Non ne vogliamo parlare, la dobbiamo fare sta, ma che vuol dire? Raga, queste sono cose bruttissime. Poi quella sarebbe stata un'anima centenaria, quindi buttata così sciupata per una disattenzione. Ma non ve li dovete pigliare, animali. Gli animali sono come gli esseri umani, sono come i figli, raga, non si fa. Piuttosto che niente, meglio niente da questo punto di vista, se devi trattarli in questa maniera. Va bene, comunque torneremo a parlare di ferie. Ma allora, questa notizia della mega, della balena che si è magnata questo tizio, sarà vero o sarà falsa? Oh, è una notizia vera. Sono Anna da Fogliano, storia vera, ma l'avete indovinato in tantissimi.
5: Sono Barbara di nuovo, eccomi. Sì, secondo me è una notizia talmente strana che potrebbe essere vera. Un bacione, ciao.
0: E infatti sono padre e figlio, il Gonzalo se n'è andato insieme a suo papà a fare punk rafting, praticamente su una canoa gonfiabile. Stavano canoando così, e dai de paia, e dai de bala, e dai de bala, e dai de bala, e dai, e mi pare una balena, e dai, e se l'è magnato così, è andato. E il padre che continua a riprendere col telefonino, Gregor, pum, e la balena lo risputa fuori. E quindi nell'arco di 3 secondi di panico, poi grazie al cielo tutto è bene, quel che finisce bene, nel senso che è andata bene, tutto a posto, ed è stato anche video reportato. Cosa accaduta questa mattina, è diventato virale il video, quindi immagino che nella sera l'avremmo visto tutti. Però ovviamente noi sulle cose ci arriviamo sempre prima degli altri. E prima degli altri stiamo a parlare di vacanza. Io sono uno di quelli che, come lo Stato sociale, vorrebbe vivere una vita in vacanza.
6: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: anzi devo dire che mi ricordo ancora quel Sanremo, cioè mi hanno lasciato sotto shock, mi sono piaciuti tantissimo. E allora ragazzi, dimensione sono Roman Lovers, ma l'attività preferita da fare in estate qual è? Cioè la cosa più bella dell'estate, quella che proprio ti piace, dici ah meno male che è estate, così posso, così posso fare che?
1: Drive Time,
2: che il dai e sia con te.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la vostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
0: E troviamo anche le ultime news dalla capitale e diamo il buon pomeriggio alla nostra redazione.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Dalle 14 circa a Roma è in corso un intervento dei vigili del fuoco per un incendio di sterpaglie e materiali di risulta tra via di Acqua Bollicante e via Teano. Una densa colonna di fumo si è sviluppata nel quadrante di Tor Pignattara. Nel corso delle operazioni si è inoltre provveduto ad evacuare alcune persone che avevano trovato alloggi di fortuna all'interno del sito. Al momento non risultano persone coinvolte. Incendio di un autobus a metano a Valmontone. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma i vigili hanno lavorato per mettere in sicurezza tutta l'area. Lunedì sera una donna si è precipitata alla stazione dei carabinieri di Cinecittà per segnalare che il figlio quasi trentenne le aveva appena inviato messaggi d'addio. I militari hanno avviato immediatamente le ricerche all'interno del parco di Centocelle e hanno individuato l'uomo che stava per compiere un gesto estremo, aiutato a scendere, liberato dal cappio. L'uomo è stato affidato ai sanitari del 118 già allertati sul posto ed è stato trasportato all'ospedale San Giovanni per i necessari accertamenti. Sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026-2027. Si può procedere esclusivamente online. Il termine per la presentazione delle domande scade il 25 settembre. L'accesso al portale avviene attraverso SPID e CIE del genitore sottoscrittore. Sul portale sono disponibili la guida per la compilazione dei moduli e il manuale per i genitori. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono arrivate le 17 in punto ed è mercoledì donne, 12 agosto.
4: E non fa male. Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Agosto posso, finalmente estate, così posso fare che cosa? Qual è quella cosa che ti piace? Perché dici, oh, finalmente estate, così me ne posso andare a mare, me ne posso andare in vacanza, così posso fare che cosa? Mettermi le canottiere, andare in giro con la minigonna. Boh, ma che ne so, ognuno ci avrà il suo piacere estivo, quel suo appetito che dice, wow, voglio farlo. Il numero lo conosci, i prossimi numeri sono l'1, il 9, il 9 e l'8. È l'anno di Neija al Festival Bar con la sua Shock.
1: Drive Time.
2: Che il dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 98.

Dimensione Suono Roma. È la radio che l'ascolti e si vola. Talmente bella che alle altre radio gliele manda a scuola. Questa radio è la migliore, migliora. Come dici, ho un istinto.

0: The Bowser Magnetic in casa Dimensione Suono Roma, ovviamente il freestyle è il mio. 17.007.
1: Il mio nome è Don.
0: Lo sapevo.
1: James Don.
0: E non è sempre Don Cash e basta. Allora ragazzi, qual è la cosa bella dell'estate? Il bello dell'estate è...
2: Cuscione, meno male che estate.
0: Perché?
2: Possiamo
0: andare al mare.
2: Armare. Mo papino mi sta portando al mare a nessuno. Che ciao, ciao.
0: Che bello. Tutto al mare.
2: Ciao, dai, Don.
0: Ciao.
3: Daniela da Roma.
0: Ciao Dani.
3: Anche se fa tanto caldo, tutta la vita preferisco l'estate. La mattina ti alzi, un paio di ciabattine, una magliettina, un paio di pantaloncini,
0: easy.
3: Esci senza stare a mettere cappotto, cappello, sciarpa, e poi t'ammali, e poi si va a scuola e porta le bambine. No, estate tutta la vita.
0: Tutta la
3: vita. Un bacio a tutti, buone vacanze.
0: Oh, vedi, questo è bello. Poi ci sono anche i lati brutti come
4: ciao,
0: questi.
4: Ciao, Don Cash, Roberto d'Occitadea. Da guarda, stamattina a proposito di animali, una grandissima paura. Okay. Io la mia pensione per cani è all'aperto in campagna.
0: Sì.
4: Purtroppo qualche maledetto ha dato fuoco ai campi.
0: No.
4: E siamo riusciti in tempo a salvare tutta la struttura.
0: Oh, meno male.
4: Ma la cosa più bella, sì, nel brutto, che in un campo c'erano due volpi appena nate. E poi adesso ce l'ho a casa che le sto allattando perché la mamma non l'abbiamo trovata.
0: No.
4: Questi animali ci levano l'anima.
0: Ci levano l'anima. Esatto, ci levano l'anima perché l'anima è lì. Defatti si chiamano animali.
5: Che il DAI sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: 17:15, mercoledì 12 agosto, ragazzi, il meteo cambia velocemente. Diving to me, dialogo che cali del Casa Dimensione, sono Roma. Non me lo sarei mai aspettato, Mister Fuoco, che c'era 10 minuti fa, ma qui tutto cambia repentinamente. Questo è il sapore di sale, sapore d'estate, tempo che cambia, è come l'estate.
1: Sono Angelo da Guidonia.
0: Ciao.
1: Qui piove.
0: Piove a Guidonia.
1: Chissà quanto durerà.
0: Non lo so, però sai che anche qui il cielo si sta facendo grigio, magari un pochettino di acquelta, di frescarello che ci rinfresca l'animo, male non è.
2: Drive time.
3: Che Erdaglie sia con te.
4: All for you.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
6: Non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
7: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
11: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
10: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
11: Così parcheggi sotto casa?
10: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
11: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
10: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
12: Romana Auto!
13: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Che bello, estate! Così finalmente posso godermi che cosa? Ognuno con la sua frase al nostro numero di telefono. Posso godermi un temporale estivo o una 4 for you, ad esempio, che sta per arrivare con i Medusa ed Erica Mamille, la loro I Don't Wanna Go Home.

Four for you. For you. You make me feel alive again.

0: Just a Little in casa Dimensione Suono Roma. Mamma mia, ma che bel pezzo. Comunque, riprendere pezzi del passato è vero, ragazzi, lo stanno facendo tutti, ma riprenderli bene è una cosa ben diversa. Justice Marper insieme a noi nel Drive Time della Capitale. Prima gli Eiffel, I'm Blue, WDWDA, Anima e Joji, Wave, Fastboy e Ruff. E in apertura i Medusa e Harry Camomile con I Don't Wanna Go Home. E allora, ragazzi, molta gente rimane a casa ad agosto, molti altri partono. Chiaramente c'è una grande differenza. Mi pare di capire dai vostri messaggi che il mese preferito per andarsene in ferie rimane luglio. Comunque, un messaggio meraviglioso quello di Gianluca che dice: donne, io come l'ascoltatore di prima sono un amante di luglio, perché a luglio le giornate sono più lunghe, perché a luglio i prezzi sono quelli comunque ancora non dell'altissima stagione, le temperature non sono schizzate al massimo e ti godi di più l'estate. Ritorni, come ha detto l'altro ascoltatore, è vero, l'ha detto poco fa, ritorni più carico di prima, quindi alla fine luglio è il mese perfetto. Ognuno col suo, ma grazie al cielo estate, così posso fare che cosa? Sentiamo, sentiamo che cosa piace fare ai nostri ascoltatori d'estate. Ciao, chi è con me?
1: C'ho un ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina? Ritmo lo rigidio.
0: Ah, bene, ottimo. Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
2: Drive Time.
3: Che erdaie sia con te.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
5: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Che raio sia con te!
8: Summer!
3: Estate!
8: Il Drive Time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: rendere straordinario ciò che è ordinario, eh? Questo è il segreto. È come trovare l'amore in un monolocale, ragazzi. È tutto lì, in un giorno normale, quando le cose sembrano banali. Oppure alzarsi e andarsi a fare una passeggiata per la città vuota, deserta, e pensare di essere in vacanza, svegliarsi e fare l'amore dopo tanto tempo. Insomma, cose normali che diventano straordinarie. 17:41, questo era un bacio vero della mia signora, ragazzi. Stasera chissà che cosa mi toccherà pagare a casa. Chissà quanto la pagherò per questo bacino. E allora, le 17:41 in casa Dimensione, sono Roma con Don Cash. Oggi, ragazzi, le vostre voci, ma anche i compleanni. Oggi giornata di tantissimi compleanni, tutti quanti a celebrare il compleanno di Alessandra Amoroso, che oggi non si dicono i compleanni gli anni di una signora, comunque è una signora. Mario Balotelli, 36 anni, il calciatore, marione nazionale che tutti quanti conosciamo. Pete Sampras, il tennista, 7 volte campione di Wimbledon. E poi, ragazzi, tantissimi altri artisti, tra cui artisti musicali, artisti più o meno importanti e conosciuti. Pat Manfield, chitarrista di This Is Not America. Kid Creole, il cantante di I'm Not Your Daddy and My Male Curiosity. E poi, ragazzi, due compleanni importanti. A me piacciono gli outsider, importanti in un modo o nell'altro. Comunque lui è un outsider perché è stato praticamente un pochettino allontanato dalla televisione. Non voglio neanche entrare nel merito, ma la voce è inconfondibile. Chi fa il compleanno? A chi vanno i nostri auguri? Sono due. Una voce italiana.
1: Sì?
2: L'altro anno abbiamo organizzato da voi l'atta per il weekend. E siamo stati con la famiglia e ma perché quest'anno ci hanno cattato, non sono andati loro?
0: Capito? È tutto chiaro, no?
1: Perché quest'anno?
0: Questa è la voce di un, non ve lo posso dare, vi do indizi, è una voce di una persona italiana molto famosa. E poi c'è lui, lui è il membro assoluto del gruppo che state per ascoltare e scoprire. Il compleanno di King Paravana. Regia, se la levi, te taglio le dita! Dovete dirmi il nome e il cognome dell'artista italiano e il nome e il cognome dell'artista americano, inglese o che ne so io che compone questo gruppo. Se va a sentire tutto, vero? 393 0119 119.
3: Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Benvenuto su Dimensioni Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Feel the rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker.

0: Rise Up, brano che ci accompagna al 2007. Mentre ragazzi, se ci sono per caso i pompieri all'ascolto, qui in Balduina una fortissima puzza di fumo, come se ci fosse un mega incendio. Spero che arrivi subito la pioggia, che sembra che stia arrivando, però vi prego, se qualcuno fosse in zona, chiamate i pompieri come abbiamo fatto anche noi, segnalate, perché da qui si sente l'odore ma non si vede nulla purtroppo. Detto questo, 17:50 in questo istante, due compleanni importanti da celebrare. Sentiamo quali sono le opzioni dei nostri ascoltatori. Moltissimi messaggi scritti, ma
1: ciao Mammucari, sì, e Bruce Springsteen,
0: risentiamo gli indizi.
2: Aspetti, non la sento bene, come mai signora non la sento bene?
0: Non la sente signora.
3: Non lo so, non dipende da noi.
0: Non lo so.
2: Allora, stavo dicendo, stiamo arrivando.
4: Per noi è Teo Mammucari.
0: Teo Mammucari.
4: Ciao, un bacione Claudia.
0: Claudia, lei, tutti quanti a investire su Teo Mammucari. Insomma, invece il gruppo se fosse
5: ciao,
0: così.
5: Ciao, sono Barbara, uno forse era Teo Mammucari e okay, questo è il cantante dei Dire Straits, però non mi viene il nome.
0: Oh, sì. Ciao, ci state quasi arrivando, dai, va bene, dai, uno su due ancora, vai.
6: Quell'americano inglese a chissà di te,
0: eh?
6: E Mark Knopfler dei Dire Straits, che l'italiano non lo conosco.
0: Chi ne sa uno ne sa l'altro, e infatti era lui. Non vi ho dato indizi, per questo ve l'ho detto. Ovviamente l'origine è britannica, lui è Mark Knopfler, il gruppo è Dire Straits. Ciao
1: Mammucari, sì. E Bruce Springsteen.
0: No, niente, Bruce Springsteen a tutti quanti. Ma Bucari Dire Straits, tantissimi di voi l'hanno scritto, però non vi siete firmati, quindi chi saluto? Vi saluto, madame.
7: Drive Time. Che il Dire sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: John Martin, Anywhere for You, e con questa voce anche noi verremo dovunque con lei, signor John Martin, si fidi di noi, ma quante
1: no,
0: siete belli.
1: Sono Barbara, giusto per aggiornarvi sull'incendio, si sente perché anch'io sono abbastanza vicino a Balduina, sì. Però non è qui da noi, è al Prenestino, siccome c'è una fitta colonna, sicuramente con questo vento così forte, col fatto che sta per tuonare qua, almeno da me cascano tutte le piante dal vento, quindi sarà quello, non so, un bacione, ciao ciao.
0: Speriamo di no, mi raccomando state attenti perché basta un po' posacenere, lasciato male ragazzi in questi momenti dove può succedere il panico, mi raccomando state attenti, questo pianeta ce lo dobbiamo garantire, poi è talmente tanto bello quello che abbiamo intorno, che come fa ad asciugarlo così? Ciao, sentiamo un altro messaggio.
2: Buonasera Don Cash.
0: Buonasera.
2: Io preferisco la bicicletta, farmi il giro per i litorali laziali in bicicletta, ma come i litorali laziali che sono così belli, anche le montagne, nessuno ci viene.
0: Ma che ne so, perché la gente evidentemente è rivolta altrove, perché fa figo andarsene altrove, perché fa bene andarsene in vacanza. Allora parliamo di vacanze come in apertura, voglio sapere qual è il periodo perfetto in assoluto per andarsene in vacanza. La prima settimana, la seconda settimana di giugno, di luglio, chi preferisce agosto, chi preferisce settembre, chi preferisce l'inverno. Insomma, qual è il tuo periodo perfetto per andartene in ferie? Il numero per tutti 393 0119 119. Benvenuti su Dimensione, sono Roma con Don Cash e che erdaie sia con te.
3: Drive time.
4: Che erdaie sia con te. We'll be right back.

0: Tempo di news, tempo di informazione. Vogliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
1: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È in corso da 5 ore nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavito, l'arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore Ranucci. Lavito, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia da lunedì dopo che i carabinieri del nucleo investigativo hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare a seguito della richiesta avanzata dalla Procura di Roma. Destinatario della misura emessa dal GIP è anche Gomez Clesio Tavares, factotum di Lavitola, che attualmente si troverebbe in Africa. Nei suoi confronti PM Capitolini avvieranno l'iter per l'estradizione. Dalle 14 circa a Roma è in corso un intervento dei vigili del fuoco per un incendio di sterpaglie e materiali di risulta tra via di Acqua Bullicante e via Teano. Una densa colonna di fumo si è sviluppata nel quadrante di Torpignattara. Nel corso delle operazioni si è inoltre provveduto a evacuare alcune persone che avevano trovato alloggi di fortuna all'interno del sito. Non risultano persone coinvolte. Sono finiti in manette 5 responsabili di aggressione e rapina ai danni di un allievo maresciallo dell'aeronautica che si trovava in compagnia di altri 3 colleghi la notte del 10 maggio scorso a Trastevere. I carabinieri hanno arrestato 5 giovani, 2 maggiorenni di 22 e 19 anni e 3 diciassettenni gravemente indiziati in concorso tra loro di essere gli autori della rapina in via Garibaldi. Infine la musica. Monte Compatri, domenica 16 agosto arrivano i Nomadi in concerto. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Beh ragazzi, mancano 10 secondi alle 18 in punto. Buon mercoledì donne. Suono Roma, il ritmo della capitale. A volte ragazzi il cielo ci ascolta, abbiamo chiesto la pioggia, finalmente la pioggia sta arrivando, così appena detto pure qui in radio, bravi bravi ragazzi, così magari questo incendio si placherà. Io non so dove si trovi, spero soltanto che vada tutto bene, domani ne torneremo a parlare più tardi sicuramente. Intanto si parla di ferie, qual è il momento perfetto per andarsene in ferie? La nostra amica Carmela, che bel nome ragazzi, questo è un nome che viene dalle mie origini, magari dalla Sicilia o dal sud. La nostra amica Carmela dice: don, che sia settembre, ottobre, novembre, dicembre, non importa, l'importante è farle con le persone giuste. E allora voliamo, stavolta indietro nel tempo, all'estate del 96, con la giusta voce di Alexia e la sua The Summer is Crazy.
2: Drive time! Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 96.

0: Sorry Puppy, Tobi Baggy G in casa Dimensione Suona Roma. Allora ragazzi, qual è il periodo perfetto per andarsene in ferie? Sentiamo chi è con noi al 393 0119 119.
1: Ciao Don Cash da Carolina, che sto andando a fare la notte. Allora inizio alle 5 e stacco alle 5, 17.05. Comunque
0: 17.17.
1: Il periodo più bello per andare in vacanza, sinceramente quando uno va in vacanza non c'è il periodo. E se potessi io ci andrei tutto l'anno, non è possibile nemmeno un mese, nemmeno una settimana, perché per problemi economici non è possibile, per problemi di salute familiari altrettanto.
0: Io mi permetto di dire che poi la cosa bella della vacanza non è tanto il posto, ma anche con chi ci vai, perché a prescindere, a me piace ad esempio il viaggio, mi piace attraversare i posti, quindi preferisco il mezzo lungo per di locomozione, e poi mi piace tanto la compagnia, perché la compagnia sbagliata, il posto perfetto, non te godi niente.
1: Ho la mia mamma che ci sta lasciando, no. Quindi buon divertimento chi sta andando, e chi ci va dovrebbe perlomeno rendersi conto che non tutti se lo possono permettere.

0: tornare in vacanza e non lamentarsi sempre. Ciao, grazie per la bellissima musica, grazie per la stupenda compagnia, grazie, grazie, grazie che ci siete.
1: Ma grazie, grazie, grazie, grazie di cuore a voi di esistere. 393-0119-119, qual è il periodo perfetto per andarsene in ferie? Dimmelo tu.
2: Drive Time. Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Buonasera Don Cash, Pino della Dispoli.
1: Ciao.
0: Beh, io chiaramente il periodo più bello per andare in ferie e lo riferisco al mio lavoro.
1: Certo.
0: Faccio il corriere, l'ho detto più di una volta, e lavorare un'estate a Ostia sotto al sole, vi garantisco che è bellissimo,
1: Però
0: è tosta tutta l'estate, quindi luglio è perfetto perché la spezzi, rientri con una carica esagerata e riesci a lavorare sereno, meno nervoso e insomma è tutto quanto. Solo che stanno ho fatto la stupidaggine di prendermi le ferie a fine agosto e me ne sono pentito perché ancora sto lavorando, non ce la faccio più e non lo farò mai più. Viva luglio, buonasera a tutti, grande Don Cash.
1: Vedi che c'è differenza nello scegliere le ferie, c'è differenza anche nello scegliere la radio, e grazie di quando mi confidate le vostre storie, come l'amica di prima che ci ha detto la storia di mamma. Ricordati che quando le cose si faranno ancora più complesse noi saremo qui, e quando torneranno a essere di nuovo leggere noi saremo ancora qui per te.
2: Grazie Don Cash, mi commosso, lo sai. Amore. Ciao, grazie. Ciao Carolina.
1: Grazie a voi con tutte le lettere maiuscole, grazie di esistere, grazie di essere il nostro superpotere quotidiano.
3: Drive time. Che erdaie sia con te.
4: Novità.
3: Novità.
4: Music. Le novità di questa settimana.
3: Joel Corry, Whisper. Swedish House Mafia. Lee Kelly. Happiness is so sad.
4: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
7: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto mega store sempre aperti, info su valentinoautomobili.it.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Nelle prossime ore si esauriscono i fenomeni che quest'oggi hanno interessato parte del Lazio, con tempo che tornerà a essere più stabile e soleggiato giovedì sulle pianure, ancora molto caldo, temperature massime fino a 36-37 gradi, tanta afa e tanta umidità sulle zone costiere. Giovedì la possibilità di qualche locale temporale di calore, al pomeriggio sarà limitata essenzialmente alle aree montuose interne. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Che erdaie sia con te! Estate!
4: Summer!

0: Wow, la Tropical House, uno dei miei generi preferiti. I got you, Jack Jamon in casa dimensione, suona Roma con lo zio Don Cash. Benvenuti nel Drive Time della Capitale, se vi siete appena collegati, brano del 2014. Allora, chissà quante persone sono in città, quanti di voi preferiscono rimanere in città ad agosto e sono qui con noi e quanti invece se ne sono andati?
1: Sono Riccardo dall'Arciano.
0: Ciao Riccardo.
2: Deborah da Roma.
0: Ciao Deborah da Roma, benvenuti con noi in studio. Insomma, tanti amici evidentemente. Allora, vi porto per un attimo a Milano. Vi porto dal signor Alessandro. Alessandro è il proprietario di un bar che si trova nel quartiere Forlanini, che ha deciso, a differenza degli altri anni, di rimanere aperto ad agosto. Perché i suoi simpatici giovanotti di 85-87 anni...
3: Andiamo bene, proprio bene.
0: Così li chiama lui. Hanno iniziato la solita campagna del ma che fai, ce lasci solo ad agosto, ma che fai, te ne mai? Allora lui ha deciso di rimanere aperto, però hanno fatto un patto. Io rimango aperto tutto agosto, ma voi venite tutti i giorni. E la cosa è diventata vera, reale. Cioè loro ci sono andati tutti i giorni, peraltro non solo loro, ma anche i loro amici, le loro famiglie. Quindi non solo i 7 fedeli, ma è diventato proprio una cosa che ha preso tutti a macchia d'olio. A quel punto la voce si è sparsa, sono nati i gruppi Facebook, i gruppi Instagram e praticamente ragazzi tutti sono andati lì, giovani compresi, quindi grande chapeau per la mossa a livello magari di marketing che è riuscito a fare questo ragazzo, ma soprattutto grande perché tutto parte dal cuore, quando le cose sono fatte bene la gente se ne accorge. E allora ragazzi, continuiamo con le vostre voci, i vostri saluti e qual è il periodo perfetto per andarsene in ferie al 393 0119 119.
4: Drive Time, che il dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Love Don't Let Me Go, The Hag, David Guetta, Chris Willis, brano di qualche annetto fa, 2022-24, gli anni volati. I vostri saluti, le vostre voci, il nostro numero di telefono al 393-0119-119.
1: Marciano, provincia di Pistoia.
0: Sei in provincia di Pistoia.
2: Francesco dalla Dispoli.
0: Ciao Brody, benvenuti con noi nella Family. Qual è il periodo perfetto per andarsene in ferie? Al nostro numero di telefono.
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
4: Music Lab.
6: Mi diverto votando la mia musica preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Romana Auto!
9: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Che erdaglie sia con te!
3: Summer!
4: Estate!
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: arrivato il momento di farsi una bella scommessina.
1: In che senso?
0: Che qui da noi si scommette a tutte le ore.
2: Andiamo bene.
0: No, ma tranquilli.
2: Proprio bene.
0: Sordi in saccoccia. Si scommette sulla musica di domani, ma il sound viene dal passato. Robin S, Show Me Love, riprese da Hell Be One, si trasforma in I Need a Sign.
3: Dimissioni

0: Binario. E già ragazzi, ve l'ho detto in freestyle, Need a Sign, Show Me Love, l'amore va mostrato. LB1, la nostra novità in casa Dimensione Suono Roma. Io con il mio rap e voi con le vostre voci, periodo perfetto per andarsene in ferie. Qual è?
1: Ciao donne, sono Barbara, sì, sono a casa perché in realtà sono in ferie però a Roma.
0: Ok, quindi hai preferito Roma ad agosto.
1: E le mie ferie ideali sarebbero, se avessi la possibilità, me le farei in inverno per andare in Australia. Okay. E comunque io sarei in ferie la prima settimana di settembre, che anche quello per me è un buon periodo. Se avessi andavo insomma prima andavo spesso in Grecia, quello è il periodo ideale. Comunque un bacione a tutti dal caldo della città di Roma, però non è così deserta, dai, sono uscita per fare la spesa, una passeggiata non è così vuota, pensavo peggio.
0: No, è vero, la gente c'è chiaramente, infatti dei europei ci sono, però è bellissimo poterla girare con la macchina, cioè Roma deserta, ragazzi, ieri alle 7 e un minuto quando mi sono messo in macchina, un quarto d'ora dopo era a Coppedee, 10 minuti dopo era al Colosseo, cioè in un'ora ho girato praticamente tutta Roma, mi sono divertito tantissimo, mi sentivo un turista dentro casa mia, mi è sembrato di essere in vacanza. Un'altra cosa che ci tengo a precisare, oggi mi è successa una cosa molto strana, ragazzi, è il cane che vive qui di fronte, i ragazzi sono andati via, l'hanno lasciato nel terreno, bellissimo, però ci sono 46 gradi, la pavimentazione sarà arrivata a 70-80 gradi, l'ho trovato che era steso fuori, che non riusciva neanche a tenersi in piedi e stava avendo un attacco di calore, quindi ho bagnato la parte intorno a lui prima in modo che si rinfrescasse, poi piano piano si è avvicinato e alla fine si è messo a bere, tutto bene quel che finisce bene, però se andate via ricordatevi di lasciare a disposizione delle pozzette di acqua, di lasciare tante ciotole di acqua per i vostri cani e gatti, e se in giro trovate dei cani e dei gatti o anche non li trovate ma vi capita di avere delle ciotoline o dei piattini, lasciate punti di acqua e punti di cibo perché ne hanno bisogno. Comunque andiamo avanti con la musica in casa Dimensione Suono Roma, è arrivata Katy Perry con i suoi fuochi d'artificio, this is Fireworks.
2: Drive time, che il DAI sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: David, Martin Garrix, Ed Sheeran in casa dimensione su Roma con Don Cash. Benvenuti nella nostra family, il nostro pomeriggio insieme. Ciao Pasquale, ciao Francesco, ciao Ilaria, ciao Cesare. Quanti amici che mandano le loro foto, chi è incastrato in macchina in questo momento, chi in partenza perché se ne va per le vacanze, chi sta ritornando invece verso Roma con una faccia un pochettino triste. Vedo la macchina di Ilaria con un pochettino di tristezza perché sono stati per 2 settimane a Tenerife. Beh, lo capisco ragazzi, le vacanze sono belle ma prima o poi finiscono. Ma non ti preoccupare, c'è dimensione su Roma con Don Cash a tenerti compagnia, anzi don't you worry.
1: Drive time, che il DAI sia con te, il drive time di dimensione suona Roma.

0: Don't worry about it, Dean. Proprio Don't Worry, Madcap, Ray Dalton su Dimensione Suona Roma. Ciao
1: Adon, buon pomeriggio. Ciao. Da Anis, che si sta preparando a fare la notte.
0: Ciao Brody.
1: Comunque, per quanto riguarda la cosa sugli animali, sei proprio un grande.
0: Grazie.
1: Perché pure io facevo la stessa cosa, quella mia, ormai non c'è più.
0: Okay.
1: Vabbè, però 18 anni insieme siamo stati. Però pure io facevo la stessa cosa. Una sudorina d'acqua, fuori al barcone, per uccelletti, sotto al portone, fuori. Cioè, all'ombra, ovviamente. Perché voglio dire, cioè, se no li fai soffrire e li fai morire. E allora non c'è, non so, meglio.
0: Esatto. Però, ragazzi, il fatto che non abbiate più animali non vuol dire che non potete donare amore agli altri. Quindi continuate a farlo sempre, sempre, sempre. Perché tanto gli animali, le anime, vi vengono a cercare. L'anima sta lì, ve lo dico sempre. Voi continuate a donare crocchini, a donare acqua, a metterli nei punti. E soprattutto, se avete animali a casa, lasciateli in punti strategicamente coperti e bagnate i terrazzi, bagnate le pavimentazioni, perché l'asfalto arriva a temperature improponibili, quasi 100 gradi. Noi ci risentiamo domani qui con 100.000 gradi nel cuore. Dimensione Suona Roma e Don Casher, dai, sia con te.
2: Che dai, sia con te.
3: Drive Time.
4: Che dai, sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma con Don Casher.
5: Il ritmo della capitale.
6: Dimensione Suona Roma.
5: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suona Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
7: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
7: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
7: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
8: Andiamo in redazione, subito le notizie dalla capitale.
9: Buonasera da Francesca Proietti, sono io il mandante. Walter Lavito l'ha confessato, l'ho fatto per proteggere Sigfrido, così ha ottenuto una scorta più forte per proteggerlo da eventuali attentati. Questo ciò che ha detto e come ha affermato anche il suo legale Sergio Cola al termine di un interrogatorio fiume iniziato alle 12 nel carcere di Rebibbia e finito alle 17.30. No comment invece da parte del legale sull'eventuale consapevolezza del conduttore di report nella vicenda. Nessun movente politico, ha aggiunto la avvocato. Tragedia nella mattinata di oggi a Valle Rotonda, in provincia di Frosinone. Un uomo di 67 anni, pensionato e residente a Roma, è morto dopo essere precipitato dal terrazzo della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava sul terrazzo e stava azionando la fune della tenda da sole quando, per cause accidentali, ha perso l'equilibrio ed è caduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e il personale sanitario del 118. Il caldo torrido persistente a Roma in questi giorni d'agosto, con temperature sopra i 40 gradi a causa dell'afa, è stato improvvisamente interrotto questo pomeriggio da nuvole, piogge e maltempo, con una copiosa grandinata che ha interessato il quadrante nord della capitale. Disagi segnalati in zona Camilluccia, Gemelli e Montemario. I temporali dovrebbero durare almeno fino alle ore 20 di questa sera e potrebbero interessare più zone della capitale. Infine il calcio, la S Roma annuncia l'arrivo di Molina dall'Atletico Madrid, lo scrive il club giallorosso in una nota. Per il momento è tutto, un'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Pochi secondi alle 10.

adesso per via insomma del temporale, che un po' lo aspettavamo, devo dire la verità, perché leggevo il messaggio di Enzo di Ciampino che scrive: sul raccordo piove, ci sono 22 gradi, quindi vorrei capire le temperature sugli abitacoli delle vostre automobili. 393 0119 119.

0: in giro qua e là per Roma per capire sull'abitacolo della vostra auto le temperature, anche perché giustamente qualcuno ci segnalava prima 22 gradi Enzo da Ciampino, ed è un evento, una ricorrenza visto il caldo di questi giorni. Voglio capire le temperature dalle vostre parti.
1: Ciao Lorenzo, sono Cristine.
0: Ciao Cristine.
1: A Palmarola ne fa circa 28 gradi.
0: Beh dai, buono.
1: Questa grandinata, questo maltempo è successo perché Don Cash non si è fatto i fatti suoi, ha usato l'idrante.
0: Ecco.
1: Ed eccola. Eccola.
0: Ma noi lo aspettavamo, guarda, sì, sinceramente sai che quasi quasi siamo felici.

0: puntate da 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. DNA Gabri Ponte Giovanotti, pezzone dell'estate che ricorderemo come una delle estati sicuramente più calde, un velo diciamo di temperature fresche per via di una piccola perturbazione, quindi un po' di pioggia, e quindi vogliamo sapere le temperature dalle vostre parti, ecco.
1: Buonasera. Lorenzo da Basilica. Sto tornando dal lavoro.
0: Sì.
1: Sto grande raccordo anulare.
0: Certo.
1: Anzi, da qua, careggiata esterna da Ardeatina verso Annanina, careggiata esterna,
0: sì.
1: Un po' di traffico,
0: okay.
1: Piove. Temperatura 27 gradi,
0: beh,
1: abitacolo.
0: Dai.
1: Ciao, buona serata.
0: Direi che si sono leggermente abbassate, la cosa non ci dispiace.
2: Dimensione Suono Roma.

0: leggermente migliorate, un piccolo temporalino ha abbassato un po' le temperature, stiamo valutando un po' in zone diverse della capitale ma anche fuori le temperature attuali, 31 gradi all'ora del tramonto Nettuno, quindi salutiamo Valerietto e Claudietto.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
0: Dimensione Suono Roma. Meteo.
7: Nelle prossime ore si esauriscono i fenomeni che quest'oggi hanno interessato parte del Lazio, con tempo che tornerà a essere più stabile e soleggiato giovedì sulle pianure, ancora molto caldo, temperature massime fino a 36-37 gradi, tanta afa e tanta umidità sulle zone costiere. Giovedì la possibilità di qualche locale temporale di calore, al pomeriggio sarà limitata essenzialmente alle aree montuose interne. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
8: Beh, noi già felicissimi, temperature leggermente più basse, forse dura poco, intanto le valutiamo. 3930 119 119, nel frattempo arrivano quattro ore da ascoltare via una l'altra.

0: turn it up. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 96.

0: legate a quel mondo lì, legate ai social, tanto è vero che Peggy Gou ha invitato proprio Gala su un, diciamo, sul palco, diciamo, durante un suo DJ set a Londra, e ha cantato proprio Freed From Desire. Intanto 393 0119 119, la situazione e temperatura in questo momento, si sono abbassate più o meno un po' dappertutto,
1: e su via Tuscolana altezza via Palmiro Togliatti sono 21 gradi.
0: Ok, vabbè, insomma la situazione è refresh almeno per un istante, se poi domani la situazione ritorna come al solito, però questa notte teoricamente dovremmo respirare almeno un filino.

0: terrazza estiva e il salotto della sera di Dimensione Sono Roma per dare un'occhiata alla città e quindi scoprire quelli che sono gli eventi e le iniziative in città, quelle di agosto. Temperature leggermente più basse, siamo felici di questo, no?
1: Sera Lorenzo D'Alfredo. Beh, Alfredo, veramente si sta veramente fresh.
0: Sì, molto fresh.
1: Temperature abbassate qui a Torre Angela, anche perché sì, stavo facendo la passeggiata col cane e l'abbiamo presa tutta, ma tutta.
0: Sì. Un po' di freschezza, voglio dire, che sarà mai un po' d'acqua, dai.
2: Partecipa al concorso Todis Stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza. Sole, musica, estate.
3: L'energia della tua musica.

0: state dal 90 ad oggi.
1: Il ritmo della capitale.
2: This is the capital rhythm.
3: Il ritmo della capitale.
4: Dimensione suono Roma.

0: Sono Roma, la terrazza con viste sulla città, quando ancora non abbiamo effettivamente lanciato il tema della sera, che comunque c'è. Abbiamo parlato però di questa sorpresa, di queste temperature leggermente più basse per via di un temporale, un po' di pioggia. Ha rinfrescato non dappertutto però. Buonasera. Eccoci.
1: Ciao Lorenzo, Arianna.
0: Eccoti.
1: Sono veramente afflitta.
0: Ti sento.
1: È venuta giù la pioggia, speravo,
0: sì,
1: che rinfrescasse, e invece qui,
0: niente.
1: Zona Roma Nord, Prati Fiscali,
0: okay,
1: ci sono 32 gradi e l'asfalto che butta fuori proprio l'aria bollente.
0: La calura.
1: Morale? Chiusa in casa con i condizionatori. Che Dio li benedica, ma non vedo l'ora di spegnerli.
0: Certo.
1: Meno 10 giorni alla mia partenza.
0: Dai,
1: finalmente.
0: Dai, dai.
1: Un abbraccio, Lorenzo.
0: Anche a te, arriva la montagna, dai, la freschezza e soprattutto quello che stavi aspettando da un po' di tempo questa parte. L'SWR Pub.

0: nel solare, per noi parziale in gran parte d'Europa, o meglio in alcuni punti totale, però iniziano ad arrivare le prime foto intanto, perché parzialmente visibile da noi all'ora del tramonto alle 19.30, massimo fra le 19.52 e le 20.22, quindi siamo proprio all'apice, nel fulcro di questo momento, e ci arrivano un po' di foto anche da parte di Gianluca Pomezia Est. La luce del sole è fortissima, foto belle, insomma c'è un'eclissi sicuramente in corso, per cui se riuscite a intercettarla con delle foto, noi siamo qui chiaramente, diciamo, visibile a occhio nudo con determinati occhiali precisi, quelli che servono insomma per poterla vedere. Insomma è un po' la giornata, come dire, da un lato felici perché le temperature si sono abbassate, non tutti, perché ci fanno sapere che invece in alcune parti di Roma insomma le temperature si sono rialzate. Noi siamo qui meteorologicamente e astronomicamente per raccontare un po' la città.
1: Dimensione suono Roma. Oh my God.

l'eclissi parziale, almeno qui da noi in Italia, in altri posti del mondo invece totale. Abbiamo visto che insomma il momento l'apice alle 19.30 per raggiungere il suo massimo quando il sole appunto è molto basso sull'orizzonte, quindi in procinto di tramontare. Intorno alle 19.50 adesso, praticamente fino alle 20.20, in dipendenza di dove si trova appunto lungo la penisola. Questo implica che per godere dello spettacolo insomma ci si dovrà posizionare in un luogo con l'orizzonte ovest completamente privo di ostacoli, di modo da poter osservare il sole fino alla sua scomparsa proprio sotto l'orizzonte. E sono arrivate foto di conferma, tra l'altro anche molto molto belle. 393 0119 119 attraverso i messaggi vocali WhatsApp.

0: e sulla nostra app.
1: Buonasera Francesca Proietti, ci sono le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Francesca Proietti. Sono stato io a organizzare l'attentato, l'ho fatto per il bene di Ranucci, correva dei pericoli di cui lui non era a conoscenza. La scorta in questo modo è stata rafforzata. È il cuore delle dichiarazioni rese da Walter Lavitola, difeso dall'avvocato Sergio Cola, nelle 5 ore di interrogatorio di garanzia davanti al GIP. Lavitola è detenuto nel carcere di Rebibbia da 2 giorni. L'avvocato difensore di Lavitola aggiunge un no comment sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Sono finiti in manette 5 responsabili di aggressione e rapina ai danni di un allievo maresciallo dell'aeronautica che si trovava in compagnia di altri 3 colleghi la notte del 10 maggio scorso a Trastevere. I carabinieri hanno arrestato 5 giovani, 2 maggiorenni di 22 e 19 anni e 3 diciassettenni, gravemente indiziati in concorso tra loro di essere gli autori della rapina in via Garibaldi. Bagni chimici, container, un chiosco bar sono alcune delle strutture all'interno del parco di Caracalla ritenute difformi o non previste e su cui sono stati apposti provvisoriamente i sigilli. Il Tribunale di Roma ha disposto il sequestro preventivo di alcuni impianti all'interno dell'area di intrattenimento collocata in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico. Il nuoto Thomas Ceccon conquista il bronzo nei 200 dorso agli Europei di nuoto a Parigi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Sono le 20 e un minuto.
0: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: Insieme a Lorenzo Palma, un'altra ora di Rooftop, il nostro salotto estivo. In realtà non abbiamo ancora lanciato il tema, perché mi piacerebbe parlare questa sera di quei lavoretti estivi che avete fatto quando eravate adolescenti per racimolare qualche soldino per poi magari, che ne so, andare in vacanza, comprarvi la moto. Quale lavoretto avete fatto? 393 0119 119 su WhatsApp.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 98.

0: molto brava della scena Afrobeats, le abbiamo appena sentite con uno dei suoni più interessanti dell'estate 2026-2013. Abbiamo lanciato, diciamo, un po' in ritardo il tema della sera perché siamo partiti con la situazione meteorologica leggermente rinfrescata. A Prati Fiscali qualcuno ci faceva notare che non è proprio così, così fresca la situazione. Ci sono i vostri messaggi vocali al 393-0119-119 e stiamo parlando anche di lavoretti estivi, quelli che abbiamo fatto un po' tutti per magari pagarci la vacanza o comprarci la moto, ecco.
1: Buonasera, Divertire Sono Roma.
0: Buonasera.
1: Allora, a me mi avevano bocciato, quindi sì, ho preso la patente quando sì, ancora facevo il quarto
0: superiore,
1: superiore, e okay, nell'estate tra il quarto e il quinto andai a girare Ocean's 12 con il mio bel furgoncino, dato che di famiglia avevamo una ditta, abbiamo una ditta di trasporti cinematografici. Okay. Il mio primo lavoretto fu proprio quello di andare a lavorare su questo set di questo fantastico, cioè, film. Più che lavoretto è stato un lavorone, perché abbiamo dormito per 5 settimane. Prima esperienza e niente. Da oggi in ferie. Ciao a tutti e buona estate.
0: Ciao, buone vacanze a te, soprattutto buona estate. Comunque partenza ottima, direi.

0: per gli ATC la versione di Carolina Marquez con On Floride. Abbiamo risentito Sing La La La 2013, torniamo tra poco con il tema della sera.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Katsai, Animal. LB1, I Need a Sign. Show Me Love. You got to show me love.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
9: Nelle prossime ore si esauriscono i fenomeni che quest'oggi hanno interessato parte del Lazio, con tempo che tornerà a essere più stabile e soleggiato giovedì sulle pianure, ancora molto caldo, temperature massime fino a 36-37 gradi, tanta afa e tanta umidità sulle zone costiere. Giovedì la possibilità di qualche locale temporale di calore al pomeriggio sarà limitata essenzialmente alle aree montuose interne. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
10: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
11: Il ritmo della capitale.
1: Dimensione suono Roma.

del fenomeno dell'eclissi solare, arrivano foto ovviamente da parte degli ascoltatori belle, perché probabilmente da due, no, il telefono è lo stesso, due foto, una gialla e l'altra verde. Comunque ne approfitto per salutare Claudio Valerio che ci ha mandato la foto da Nettuno dell'eclissi parziale, evidente, bella, devo dire la verità. Tra poco ritorniamo anche sul tema della sera, che riguarda invece i lavoretti fatti quando eravamo adolescenti per pagarci le vacanze, pagarci le moto, soprattutto i lavoretti fatti d'estate.

0: 21 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Ciao di Claudia.
0: Claudia
1: ha fatto uno sgullone, dato che sgullone. Toni e Fulmini si sta decisamente meglio,
0: decisamente.
1: Poi vediamo domani, però veramente ci voleva, lo è, perché io c'ho pure una bestiola, ma anche per le persone anziane, per
0: certo.
1: insieme di categoria di persone, di animali, di bambini, di tutti, anche noi, cioè non è possibile, non era proprio proponibile. Il caldo afoso che
0: è andata bene,
1: era respirabile. Bene, molto bene, stanotte si dorme.
0: Ce lo auguriamo tutti, il grande sogno di questi ultimi giorni. La musica con Medusa e Khalid insieme.

0: Nella sera di Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale, essendo mercoledì, non è che ci sono le vacanze di mezzo e le classifiche vadano in vacanza, assolutamente no. Fra poco, situazione Music Club Chart.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suona Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suona Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wire.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
6: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Non ci credo, non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei. So di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
9: Fino al 18 agosto, con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, 2 pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Deco, la tua scelta quotidiana.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Hey!

0: tra poco aggiorneremo anche la Music Lab Chart. Intanto i suoni sono quelli nuovi, ritorna Joel Curry, ha sempre lavorato con progetti pop dance, con featuring, in questo caso ritorna alle sue origini molto più house, si chiama Whisper il nuovo.
1: Dimensione Suono Roma,

0: Curtis, se vogliamo, per Joel Curry, che oltre ad essere un DJ è insomma è uno super fisicato che fa un sacco di sport. E una delle nostre novità appena ascoltata su Dimensione Suono Roma, Il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma, anche per un altro appuntamento fisso del mercoledì.
1: Dimensione Suono Roma. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Music Lab Chart. Music Lab Chart. Ci siamo come ogni settimana, a metà settimana aggiorniamo la classifica delle prime 5 hit che hanno raccolto il maggior numero di voti all'interno del sondaggio di Music Club, in cui vi potete proprio esprimere ogni volta in maniera diversa per farci capire più che altro quello che vi piace, quello che vi piace meno. Lo possiamo dire tranquillamente, questa settimana non ci sono grossi spostamenti, e infatti alla 5 ritroviamo Milky con Just The Way You Are.

tendenza degli ultimi mesi è recuperare la musica degli anni 2000 e dare una nuova veste, una nuova, diciamo, linfa. L'ha fatto per il pezzo di Milky, Just The Way You Are, David Guetta, intanto alla 5. Alla 4 non si sposta Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera, probabilmente con gli occhi rivolti al cielo per l'eclissi parziale che è stata avvistata da molti ascoltatori. Ma intanto alla 3 rimane lì anche Ugel con Moving to the Sun.

0: classifica decisamente all'insegna della stabilità, ma d'altra parte quella della settimana del Ferragosto, quindi ci sta assolutamente. Intanto alla 2 ci sono ancora i Pinguini Tattici Nucleari, ex numero 1 della Music Club Chart 8 agosto del 2027, Stadio Olimpico, fra gli impegni live prossimi, molto prossimi. Ma per la numero 1 di questa settimana andiamo al telefono da Bruna. Buonasera.
1: Buonasera, ciao.
0: Eccoti. Andiamo a Rieti. Dalle tue parti, situazione meteorologica migliore rispetto a Roma? Si sta più freschi?
1: Non tanto, c'è l'umidità e il cielo coperto, quindi non abbiamo potuto vedere le eclissi.
0: Niente, cioè della serie, speravamo di incrociarla. Niente, è andata così. Temperature, a che punto siete?
1: Quasi 25 gradi.
0: Vabbè, dai, è gestibile. A Roma un po' di più, per cui insomma io quei 25 gradi me li terrei intanto. Allora, vacanze già fatte o le farai prossimamente?
1: Sì, le farò prossimamente.
0: Ok, perfetto. Nel frattempo hai votato attraverso l'app oppure attraverso il sito?
1: Attraverso il sito.
0: Perfetto, ti regalo le cuffie White che presto ti arriveranno a casa come premio ovviamente della tua fedeltà, ma sei tu ad annunciare la numero uno di questa settimana.
1: La numero uno di questa settimana è Partenope di Mark and Cremont con The Color e Serena Brancale.

Bravissima, fra l'altro, Bruna, vincitrice delle cuffie White abbinate al Music Club, numero uno della classifica di questa settimana, ancora una volta Merck Cremont con The Colors e Serena Brancale di Partenope. Voi continuate a votare la nostra musica sull'app o sul sito. Dimensione.

Dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

0: Siamo sul rooftop come ogni sera fino alle 22, sono Lorenzo Palma ed è pronta anche la nostra redazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
0: Andiamo a redazione, ultimo appuntamento di oggi con le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesca Proietti, sono stato io a organizzare l'attentato, l'ho fatto per il bene di Ranucci, correva dei pericoli di cui lui non era a conoscenza, la scorta in questo modo è stata rafforzata. E questo il cuore delle dichiarazioni rese da Walter Lavitola, difeso dall'avvocato Sergio Cola, nelle 5 ore di interrogatorio di garanzia davanti al GIP. Lavitola è detenuto nel carcere di Rebibbia da 2 giorni. L'avvocato difensore aggiunge un no comment sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Indagini in corso per capire come sia avvenuto il decesso di 2 anziani coniugi trovati nel tardo pomeriggio di ieri vicino alla loro auto, una Peugeot 106, in una strada di campagna vicino a un terreno a Cisterna di Latina. A dare l'allarme era stato il figlio della coppia che aveva presentato denuncia di scomparsa. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Il maltempo torna a colpire Roma. Nel pomeriggio di oggi la capitale ha subito una nuova ondata di maltempo con piogge copiose che hanno interessato la zona di Roma Nord-Est con disagi segnalati nel quartiere di Conca d'Oro ma anche in zona Camilluccia, Gemelli e Montemario. L'intensa perturbazione ha allagato alcune strade del quadrante nord e ha causato la caduta di alcuni alberi. Lo sport, il nuoto, Sara Curtis, leggendaria nella semifinale di 50 d'orso, la piemontese batte il record del mondo di 23 centesimi nuotando in 26 secondi e 63 agli europei di Parigi, accedendo con il primo tempo alla finale. Benedetta Pilato conquista invece la medaglia di bronzo nei 100 metri rana donna agli europei di nuoto di Parigi. Thomas Checon ha vinto la medaglia di bronzo nella finale dei 200 metri d'orso. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata. You know what
0: time it is. È passato un minuto dopo le 21.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ancora buon rooftop a tutti, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Fra poco andremo alle Canarie, dove per prenotare c'è un posto che ha una caratteristica particolare, quella di prenotare attraverso la scrittura di una lettera, proprio carta e penna, imbustarla e spedirla. È un albergo molto originale di cui parleremo nel dettaglio fra poco. La musica di Musti.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 98.

Saif di Saif, appena ascoltata alle 21 e 8 minuti nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Insieme a Lorenzo Palma c'è un posto, andiamo alle Canarie, dove per prenotare serve una capacità che la maggior parte degli esseri umani sta perdendo o che ha già perso in qualche modo: scrivere una lettera con carta e penna, quindi a mano, imbustarla e spedirla, sempre che ovviamente uno riesca a trovare la cassetta postale, visto che ne hanno tolte veramente tantissimo. Parliamo di un albergo che si chiama El Elevador ed è un rifugio remoto che si trova arroccato su una scogliera vulcanica a El Hierro ed è la più piccola e meno visitata isola, appunto, canarie spagnole. Quello che colpisce del Elevador è quello che praticamente non offre, cioè nel senso non c'è nessun comfort da viaggio di lusso, niente wifi, quindi niente televisione, nessuna prenotazione istantanea. Chi vuole soggiornare deve praticamente spedire una lettera scritta ovviamente a mano, spiegando che cosa lo potrebbe attirare da questo luogo e quindi aspettare una risposta altrettanto manoscritta, nella quale è contenuto anche un link personale attraverso il quale puoi completare l'operazione.

Cosa fai questa sera per Noemi su Dimensione Sonora? Ma il ritmo della capitale, si parlava prima di un albergo che non ha nulla assolutamente da offrire, quindi è un albergo molto particolare, e l'elevador che non ha comfort, nulla, né wifi né televisione, nessuna prenotazione istantanea, perché dovremmo imparare un po' ad annoiarci, perché sembra una cosa, un paradosso, cioè oggi come oggi è impossibile, non puoi non avere nulla da fare, e invece no, dovremmo trovare un po' di tempo proprio per imparare a fare proprio niente. Ne parliamo tra poco.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org. Let the
2: vibration take you down. Loro ci sono, in totale sono 4. Le hit del For You che ci permettono di risentire anche Dua Lipa di Break My Heart dal 2020.

Andiamo in Giappone perché c'è un'espressione che si chiama Youka Nobu, Nobi, questa dovrebbe essere la pronuncia corretta, è un'espressione che fa riferimento alla bellezza del vuoto, cioè nel senso nei giardini giapponesi anche lo spazio vuoto che circonda elementi naturali come le rocce, come i fiori, ha un'importanza a livello estetico ma anche a livello proprio complessivo del luogo, è un concetto che può aiutarci a comprendere anche i momenti vuoti. Cioè quelli che in qualche modo rifugiamo per la paura di annoiarci, ma in realtà diciamo ci impegniamo a dare un senso a quel momento di pausa durante le nostre giornate, invece dovremmo imparare moltissimo perché la maggior parte di noi conduce una vita frenetica in cui fermarsi non soltanto innesca sensi di colpa ma viene percepito proprio negativamente per la sua mancanza di produttività. In realtà fa molto bene includere attimi di vuoto, un po' come la filosofia giapponese, dove proprio abbracciare il nulla è fondamentale per non esaurire quelle che sono le nostre già piuttosto limitate risorse e quindi risultare conseguentemente diciamo più produttivi. Bisogna tranquillamente godersi quel momento del dolce far nulla, perché è proprio lì che invece ci si ricarica per fare grosse cose dopo, cioè lo si capisce dopo. Quindi siamo belli tranquilli e

0: Sera di dimensione, suona Roma il ritmo della capitale.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
8: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina.

Annalisa insieme a Tananai, o meglio Tananai insieme ad Annalisa, pezzo che abbiamo ritrovato dal 2024 su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Si parlava di dolce far niente, si parlava di vacanze. Il mare non è più l'unica certezza dell'estate italiana, perché secondo una recente indagine moltissimi giovani scelgono la montagna, quasi un turista su tre quando deve scegliere dove passare le vacanze opta per una destinazione di montagna, ma in molti vanno anche a viverci nelle zone pedimontane, diciamo così, perché è un dato che ridimensiona il primato storico delle coste, racconta un cambiamento di gusti che coinvolge soprattutto le generazioni appunto più fresche, i più giovani, sempre più attenti diciamo intanto alla scelta del luogo, del posto e soprattutto dove le temperature insomma sono un attimino più gestibili rispetto alle attuali temperature.

2001, pezzone che abbiamo riascoltato nella sera di Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale era Survivor. Quindi abbiamo parlato da un lato delle vacanze in montagna, che è un grande trend, da un lato diciamo c'è la ricerca di un tipo di vacanza più autentica, quindi lontana dalla ressa delle località insomma balneari nei mesi caldi, dall'altro pesa sicuramente la crescente attenzione verso forme di turismo più sostenibili che privilegiano la montagna e i ritmi lenti rispetto al semplice relax da spiaggia. Quindi ritorniamo sempre lì, bisogna fare le cose con molta calma, in maniera proprio zen, e noi accompagniamo questo tipo di mood anche con la musica di Alok e Khalid.

0: Anniversary Extended Version.
1: Il rooftop è andato, l'appuntamento quotidiano con Alla Dance degli anni 90, degli anni 2000 sta per cominciare. Sono Lorenzo Palma, un'altra oretta da passarci insieme per ritornare a celebrare il Safri Duo di Play the Live the Bongo Song, ma anche il primissimo singolo da Confession on a Dance Floor di Madonna, prodotta da Surprise. Era il 2005, Hang Up.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Buona serata a tutti, mercoledì 12 agosto, eclissi da una parte, che sia parziale che sia totale, noi la musica la riviviamo invece con la dance degli anni 90 e degli anni 2000, ricordando per esempio il 2000, anno in cui c'è stata un'altra eclissi che ricordo aver visto comunque a Londra. La passione Gigi D'Agostino, subito le click.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: L'anno dell'altra eclissi, cioè l'ultima grossa che c'è stata, era proprio il 2000, periodo estivo, e quindi insomma si ritorna a rivivere quel momento lì. 20 e 11 minuti dovrebbe essere passata, diciamo, quell'eclissi parziale, almeno nella nostra città. Non so quanti l'hanno intercettata. Nel 2000 c'erano anche i Black Legend.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rock.

0: sogna con te.
1: C'è un grande cantante che dice sempre: io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
2: Qui. Il grande Cherubini, il grande Lorenzo Cherubini, giovanotto.
1: Per vivere bene, pensare positivo.
2: Hai ragione. Però pensare positivo, sì, ma lui non dice proprio così, perché lui lo dice di amici: io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Drive
3: time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Rhythmic History, Extended Version.
8: 1993, l'anno in cui andava moltissimo il gilet di pelle da indossare rigorosamente senza nulla sotto. L'ha fatto Hathaway, che sentiremo con Life fra poco, ma l'hanno fatto soprattutto i Take That, avevano lanciato loro forse questo trend, se lo potevano anche permettere. Ripartiamo dal 1997, questa volta con a Simon J.

0: Roma.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: E la sera di Dimensione Suono Roma, fatta anche di ricordi, di momenti nostalgici con la Dance 90-2000. Fra poco Billy Moore di Come On Do It, Give Me Love di DJ Dado e Michel Wicks apre la prossima ma anche ultima sequenza per questo mercoledì 12 agosto. Io sono Lorenzo Palma, fra poco c'è Gianmarco Callari. Ci risentiamo puntuali domattina alle 5.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: E ci siamo. Buona serata, buon mercoledì 12 di agosto. Ultimo oretto della giornata, ultimo oretto in cui si fa festa, quindi ci divertiremo da qua a mezzanotte con loro, le grandi protagoniste, le hit più ritmate del momento, eccole. Special.

0: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Amici, c'è un sacco di musica da ascoltare in questo 12 agosto, questo mercoledì sera che passeremo insieme fino alla fine, in attesa poi del grande giorno del 15 agosto. Arriva Fisher tra poco, prima un'icona della musica italiana come Ornella Vanoni.

0: caldo, c'è voglia di divertirsi, allora divertiamoci, dai, allora questo qui è il posto giusto, su Dimensione Suono Roma fino a mezzanotte suonano le hit più ritmate del momento. Alzate un pochino il volume perché arriva Miles Smith. Special
1: Party. Il ritmo della capitale.

0: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Il suo percorso è quasi da brividi, nel senso che se dovesse girarsi e guardare quello che ha dietro, probabilmente, no, direbbe: ma io chi veramente ho fatto tutto questo? Una grande icona della musica mondiale come Lady Gaga, qui la ritroviamo stasera con Deutsche Runway. Special.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Special Party torna domani sera alle 23. Rhythmic History.
2: Buenas noches a tutti quanti quelli svegli a quest'ora, è la mezzanotte di un nuovo giorno. Buon 13 di agosto, io sono Dani Greco. Passeremo le prossime tre ore insieme, più o meno, dai, con tanta bella musica.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

belli carichi e compatti come una fenice per attraversare queste ore più buie. Fino alle 3 sono con te, non ti lascio solo, sono Dani Gre.

0: History.
1: Certo che c'è la musica del passato, non possiamo lasciarvi a mani vuote neanche di notte, figurati tu. 1997, lì che ritorniamo per ritrovare una bellissima versione di A Say All The Prayer con Diana King.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: uno sguardo verso il futuro con sonorità sempre più interessanti, anche se queste sono del passato, perché I'll Be One riprende una grande hit degli anni 90, Show Me Love. Questa è la sua versione.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Fake History.
1: È l'una, la una, come dicono a Milano, pronti per ripartire davanti a noi un'altra oretta. In realtà ne abbiamo due, eh. Buonanotte a tutti da Dani Greco. Ci sono io fino alle tre e poi domattina, dalle sei puntualissimi.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Qualche minuto dopo l'una abbiamo ballato con la Rhythm Kiss di poco fa, molto figa, Open Your Mind, ma adesso viajamos por el mundo con Manu Chao.

0: Music History.
1: È la storia del ritmo che divide perfettamente a metà la nostra notte insieme. Buonanotte ancora a tutti da Daniele Greco, ci sono io fino alle 3 e c'è anche il sound che arriva dal 2000 di Mauro Picotto, questo ce lo ricordiamo molto bene.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: ritmate da 90 ad oggi.
1: Energia.
0: Ascolta dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione suono
2: Roma. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul da-

0: dal 90 ad oggi.
1: Let's go!

0: History.
1: Sono le 2 della notte di questo giovedì 13 agosto, io sono pronto ad accompagnarti fino alle 3 con tutto il sound più forte, più figo nella notte di Dimensione Sono Roma. Con lui adesso Bob Sinclair.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.